oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio City non stop.
2: Radio City non stop.
3: Non stop.

0: Radio City.
1: Non stop.
0: Radio City. Non stop.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. Tensioni a Torino durante il corteo Propal partito dal campus in Audi. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine dopo circa un'ora di fronteggiamenti. Sono stati lanciati alcuni oggetti contro gli agenti e la polizia. La manifestazione era partita al termine dell'incontro sulla Palestina organizzato dal coordinamento Torino per Gaza. In testa al corteo lo striscione contro ogni genocidio. Il corteo era formato da 200 persone e man mano si è sciolto annunciando un nuovo appuntamento per il corteo regionale di sabato 10 ottobre. È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola, divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta all'ospedale Gregorio Maranon di Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV, mentre era su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 71 anni. La notizia è stata diffusa dal sindacato di Inquilinas, che l'aveva affiancata nella lotta contro lo sfratto. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha espresso su X condoglianze a familiari e persone care di Mari Carmen e ha mandato un abbraccio a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria. Caro carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Giorgia Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del prescappo alle compagnie e sottolinea che il governo incassa 170 milioni per le accise mobili che valuta quando usare. L'Eni intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato, riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. In UE si accende invece il dibattito sulla tassazione degli extra profitti delle società energetiche. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia in ordine ai quali il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha formulato avviso favorevole. Il Quirinale, per motivi di privacy, rende noto solo un nome dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria. Il maltempo torna a farsi sentire in Italia con l'allerta arancione in Toscana, gialla in altre 11 regioni. Un violento temporale si è registrato a Roma mentre 2 escursionisti sono rimasti bloccati all'interno di un'area boschiva nella provincia del Verbano Cusio-Ossola e sono stati tratti in salvo grazie al tempestivo intervento dei soccorritori. Lo sport e il calcio, torna la Serie A e al rientro dalla sosta per le nazionali si fa la conta degli infortunati. Brutte notizie per il Milan di Amorim che perde Alexis Salemakers a causa di un problema alla caviglia. Problemi anche in casa Napoli con Olivera che ha riportato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro, mentre Favasuli starà fuori fino alla prossima sosta. Il Como in ansia per Ken che non ha giocato contro la Turchia, mentre la Roma perde Cristante che spera di rientrare per la Champions. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Tensioni a Torino durante il corteo Propal. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine e dopo circa un'ora di fronteggiamenti sono stati lanciati alcuni oggetti contro la polizia. La manifestazione era partita al termine dell'incontro sulla Palestina organizzato dal coordinamento Torino per Gaza. È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola, divenuta simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta a Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha espresso su X condoglianze a familiari e persone care di Mari Carmen. Caro carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del prescappo alle compagnie. L'Eni intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato, riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. Il presidente Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, ma il Quirinale, per motivi di privacy, rende noto solo un nome dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria. Lo sport e il calcio torna alla Serie A e al rientro dalla sosta per le nazionali si fa la conta degli infortunati. Brutte notizie per il Milan di Amorim che perde Alexis Salemakers a causa di un problema alla caviglia. Problemi anche in casa Napoli con le assenze di Olivera e Favasuli. Como in ansia per Ken, mentre la Roma perde Cristante. È tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tensioni in serata ieri a Torino durante il corteo Propal partito dal Campus Einaudi. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine. Dopo circa un'ora di fronteggiamenti sono stati lanciati alcuni oggetti e una torcia da segnalazione contro gli agenti. La polizia ha risposto usando l'idrante. Prosegue a Montecitorio l'iter della riforma. Martedì via libera i voti di fiducia sui primi due articoli. Ieri è arrivata l'approvazione del terzo e la votazione sull'articolo 8. Oggi il voto finale segreto. Le opposizioni attaccano pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. Maria Carmen Abascal, la donna di 87 anni il cui sfratto ha dato il via alla protesta per la casa in Spagna, è morta all'ospedale di Madrid. A confermarlo un comunicato del sindacato degli inquilini. Il 23 settembre era stata sfrattata dalla sua casa a Ritiro, dove aveva vissuto per 70 anni. Lunedì a mezzanotte è scaduto l'ultimo provvedimento sugli sconti fiscali emanato dal governo il 16 settembre, che aveva dimezzato il taglio da 12,2 centesimi al litro per la benzina, IVA compresa, a 6,1, finanziato con tagli ai ministeri. Al momento non sono subentrate le accise mobili. Lo sport: dopo Jannik Sinner la stagione si è chiusa in anticipo anche per Elisabetta Cocciaretto. La giocatrice azzurra ha informato sui social di essere dovuta operare al ginocchio sinistro, appuntamento al 2027. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. È il giorno del voto finale sulla nuova legge elettorale. La Camera è chiamata a dare il via libera definitivo alla riforma. La seduta inizierà alle 10.30 con le dichiarazioni di voto, mentre la votazione conclusiva è prevista non prima delle 12.30. Le opposizioni attaccano pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. Intanto, secondo fonti europee, in giornata dovrebbe arrivare il via libera dell'esecutivo comunitario alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese sulla difesa e l'energia. Il riscontro positivo dovrebbe arrivare a margine dell'Eurogruppo. È deceduto dopo due giorni tra la vita e la morte il ragazzino di 13 anni di San Paolo a Brescia, che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre si trovava nell'oratorio di Cremezzano, trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono peggiorate di ora in ora, nonostante i tentativi dei sanitari. Tensioni in serata a Torino durante il corteo Propal partito dal Campus Einaudi. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine. Dopo circa un'ora per fronteggiamenti sono stati lanciati alcuni oggetti e una torcia da segnalazione contro gli agenti. La polizia ha risposto usando l'idrante. La MotoGP aggiunge altre novità per la prossima stagione. Arrivano le qualifiche sprint, aboliti la prequalifica e il warm-up. Modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica. Intanto il Moto Mondiale 2026 fa tappa nel weekend in Indonesia. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Giornata decisiva per la legge elettorale. Oggi si tengono gli interventi con dichiarazioni di voto finali, poi voto a scrutinio segreto alle 12.30. Un meccanismo questo che ha scatenato l'ira delle opposizioni. Nubifragio su Roma, strade allagate, traffico in tilt. Il maltempo si abbatte sulla capitale con pioggia incessante per tutta la notte. Le precipitazioni intense continuano anche nelle prime ore della mattinata, con inevitabili ripercussioni sul traffico in tilt in tutti i quadranti della città e in particolare sulle arterie che collegano le zone periferiche. È deceduto dopo due giorni tra la vita e la morte il ragazzino di 13 anni di San Paolo a Brescia, che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre si trovava nell'oratorio di Cremezzano, trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono peggiorate di ora in ora, nonostante i tentativi dei sanitari. Lunedì a mezzanotte è scaduto l'ultimo provvedimento sugli sconti fiscali per i carburanti, emanato dal governo il 16 settembre, finanziato con tagli ai ministeri. Al momento non sono subentrate le accise mobili, come invece annunciato dalla premier Meloni e dal ministro delle imprese Urso. L'esecutivo temporeggia e valuta le prossime mosse. Il calcio, l'Italia di Roberto Mancini sarà testa di serie ai sorteggi delle qualificazioni agli Europei 2028. Il cammino degli azzurri sarà deciso nel corso della cerimonia che si terrà a Belfast il 6 dicembre e la certezza della prima fascia arriva grazie ai risultati maturati in Nations League. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Il maltempo in Italia, allerta arancione in Toscana mentre è gialla in altre 11 regioni. Dopo le forti piogge delle scorse ore, più comuni toscani hanno disposto la chiusura di giardini e cimiteri e alcuni anche la sospensione delle attività didattiche. Nella notte un nubifragio ha colpito la capitale, oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco. Giornata decisiva per la legge elettorale, oggi si tengono gli interventi con dichiarazioni di voto finali, poi voto a scrutinio segreto alle 12:30, un meccanismo questo che ha scatenato l'ira delle opposizioni. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato 3 decreti di grazia in ordine ai quali il Ministro della Giustizia, a conclusione della prescritta istruttoria, ha formulato avviso favorevole. Lo si legge sul sito del Quirinale. Tra i beneficiari c'è anche il gioielliere Guido Gianni, che a Nicolosi, a Catania, nel 2008 uccise 2 rapinatori. Nel 2025 il 29,4% delle famiglie dichiara di aver limitato la spesa per cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità o la qualità dei prodotti acquistati. Un terzo delle famiglie ha limitato quella per le bevande. A dirlo è l'ultimo report dell'Istat. Tutto facile per Matteo Arnaldi, che all'ATP di Shanghai in appena 53 minuti ha battuto l'australiano Bernard Dominic con il punteggio di 6-3-6-1, un match in discesa dal 2-2 del primo set, con il ligure che ha vinto 10 dei successivi 12 game. Al secondo turno Arnaldi affronterà Fritz. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. In Polonia una donna è stata uccisa, altre 2 persone ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare. Come riportato dalla polizia, l'attentatore è un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto, ora in custodia delle forze dell'ordine. Tragedia nel Padovano, un bimbo di 1 anno e mezzo è morto nel pomeriggio di domenica all'ospedale cittadino, 2 giorni dopo essere stato investito da un furgone durante una manovra nel cortile di un'abitazione. Lo riporta Il Mattino di Padova, spiegando che la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Maltempo, allerta arancione in Toscana mentre è gialla in altre 11 regioni. Dopo le forti piogge delle scorse ore, più comuni toscani hanno disposto la chiusura di giardini e cimiteri, alcuni anche la sospensione delle attività scolastiche. Nella notte un nubifragio ha colpito la capitale, oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco. Giornata decisiva per la legge elettorale, oggi gli interventi con dichiarazioni di voto finale, poi il voto a scrutinio segreto a partire dalle 12:30, un meccanismo questo che ha scatenato l'ira delle opposizioni. L'economia, nel 2025 il 29,4% delle famiglie dichiara di aver limitato la spesa per cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità o la qualità dei prodotti acquistati. Un terzo delle famiglie ha limitato quella per le bevande. A dirlo è l'ultimo rapporto dell'Istat. Per ora è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione da Francesca Balestrieri. L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta di un terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato. Al momento non sembra esserci alcuna prospettiva di una soluzione negoziata in Ucraina, così Marco Rubio, segretario di Stato americano, ha spento la già flebile speranza di trovare un accordo di tregua o di pace tra Kiev e Mosca. Non solo, secondo Rubio stesso, sarebbe molto concreta la possibilità di una ulteriore escalation che faccia travalicare lo scontro oltre i confini, trasformandolo in un conflitto più ampio. In Polonia una donna è stata uccisa, altre 2 persone ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare. Come riportato dalla polizia, l'attentatore è un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto, ora in custodia dalle forze dell'ordine. Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Come scrive il giornale Le Figaro, le lezioni sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime provvisorie del Ministero dell'Istruzione di questa mattina. Chiudiamo con il Nobel. La poetessa, saggista e traduttrice canadese Anne Carson vince il Nobel per la letteratura 2026. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, così la premier Meloni, dopo l'approvazione definitiva della nuova legge elettorale passata alla Camera con 227 voti a favore e 164 contrari. Festeggia la maggioranza, le opposizioni invece protestano. Cartelli in aula con su scritto: è una legge truffa.

Ann Carson ha vinto il premio Nobel per la letteratura. La poetessa e saggista canadese, autrice di Come l'acqua, Era una nuvola, ma anche di Autobiografia del rosso, era considerata una delle favorite alla vigilia. L'Accademia di Svezia le ha conferito il riconoscimento per la sua opera audace e creativa. El Niño, il fenomeno climatico che vede un anomalo riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico equatoriale, potrebbe rivelarsi quest'anno come uno dei più potenti dal 1950. Secondo l'Agenzia Meteorologica dell'ONU, il fenomeno si intensificherà ulteriormente prima di raggiungere il picco a dicembre e porterà temperature più elevate in gran parte del pianeta. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Con 227 sì, la Camera dà il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa la prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari, commenta la Premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, ha definito malsane e irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del ministro degli Esteri Tajani, secondo il quale la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni parlamentari in Italia il prossimo anno. Tragedia sul lavoro in un'officina in via Rocca di Cava, in zona Casal Monastero a Roma. Un uomo è morto a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante le manovre di rianimazione, per lui non c'è stato nulla da fare. E la poetessa e saggista canadese Ann Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026. È autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. Professoressa di lettere classiche, è esperta in particolare di Saffo ed Euripide. Tra i suoi libri pubblicati in Italia, Come l'acqua ed Era una nuvola. Il calcio tegola per l'Inter e per Mister Kivu. A pochissimi giorni dalla ripresa del campionato dopo la lunga sosta, Curtis Jones si è fermato per infortunio. Risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Resterà fuori almeno 3 settimane. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Via libera della Camera alla nuova legge elettorale. La maggioranza passa la prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari, commenta la Premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Conflitto Mosca-Kiev. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato incontri tra negoziatori ucraini e americani per venerdì e sabato negli Stati Uniti. Sale intanto a 33 il numero delle vittime del raid russo su 2 bus a Kramatorsk, sospeso il trasporto pubblico. L'Unione Europea ribadisce per la terza volta questa settimana che la Russia dovrebbe rendere disponibili le informazioni sul caso sospetto di peste polmonare a Irkutsk, nella Siberia centrale, il prima possibile. Intanto sono state smentite le informazioni su un presunto secondo caso. Duplice omicidio di Pietra Catella. La Procura della Repubblica di Larino ha disposto nuovi e approfonditi accertamenti informatici sui computer dell'Istituto Agrario di Riccia, in provincia di Campobasso. L'obiettivo è capire chi abbia effettuato ricerche sulla ricina e ricostruire possibili attività preparatorie dell'avvelenamento. È la poetessa e saggista canadese Ann Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026. Carson è autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. Tra i suoi libri pubblicati in Italia, Come l'acqua ed Era una nuvola. È rimasta sorpresa ma molto felice, ha riferito all'Accademia svedese. Domani il Nobel per la pace. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione. Al via i primi cortei in diverse città della Francia per il cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca che sta agitando il paese. Il ministro dell'istruzione promette un piano d'urgenza per la sostituzione degli insegnanti, tra i principali problemi invocati dagli studenti nelle piazze di Francia. Medio Oriente, gli Houthi hanno annunciato di aver colpito con un missile l'aeroporto Re Khalid a Riyadh in Arabia Saudita. L'attacco, rivendicano, ha avuto successo e ha causato danni e interruzioni del traffico aereo. Il governo saudita poi ha annunciato che i detriti caduti dopo l'intercettazione di un missile balistico hanno causato danni materiali a un asilo e a un complesso medico. Oggi il via libera della Camera alla nuova legge elettorale. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari, commenta la Premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Restano gravi le condizioni dell'attore Davide Iacopini, aggredito lo scorso 5 ottobre nel quartiere Monteverde di Roma. È stato operato d'urgenza al San Camillo per un trauma cranico. Resta sedato con prognosi riservata. Proseguono intanto le indagini. Si cerca una minicar elettrica di colore nero a bordo della quale si sarebbero trovate 2 persone. Calcio. Alexander Čeferin si candida per un quarto mandato da presidente dell'UEFA, carica che ricopre dal 2016. Lo ha annunciato lui stesso a Berlino. L'assemblea elettiva si terrà il 22 aprile 2027 ad Astana, in Kazakistan. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. Continuano le proteste degli studenti.

Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale, coinvolte molte città, non senza nuove tensioni, a partire da Parigi. Le forze dell'ordine nella capitale hanno caricato i manifestanti con l'uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla riunita.

0: Di ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la Premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. Ci sono gli hacker filorussi No Name dietro l'attacco cyber che ha colpito il Ministero degli Esteri. Il sito della Farnesina è stato inondato di false richieste di accesso per mandarlo in tilt, ma i sistemi informatici hanno tenuto. L'attacco nel giorno in cui Mosca ha definito malsane e irrispettose le dichiarazioni del ministro Tajani su possibili interferenze russe sul voto in Italia. Raid russo a Kramatorsk nella regione di Donetsk, colpiti due minibus di linea, il bilancio è di almeno 33 morti e 18 feriti, danneggiati palazzi e auto. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. Allarme del segretario di Stato americano Rubio, siamo in stallo, il conflitto può intensificarsi e forse allargarsi in modo da coinvolgere altri paesi. Continuano le proteste degli studenti in Francia, oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale, coinvolte molte città non senza nuove tensioni a partire da Parigi. Le forze dell'ordine nella capitale hanno caricato i manifestanti con l'uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla. Lo stesso è successo a Nantes e a Strasburgo. Tennis, niente da fare per le bicampionesse del WTA 1000 di Pechino. Sara Errani e Jasmine Paolini escono di scena ai quarti di finale, battute 7-5-7-6 dalla coppia formata dalla canadese Dabrowski e dalla brasiliana Stefani. Un KO amaro che rende complicata la rincorsa al pass per le WTA Finals. È tutto, ma più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Tensioni a Torino durante il corteo Propal partito dal campus in Audi. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine dopo circa un'ora di fronteggiamenti. Sono stati lanciati alcuni oggetti contro gli agenti e la polizia. La manifestazione era partita al termine dell'incontro sulla Palestina organizzato dal coordinamento Torino per Gaza. In testa al corteo lo striscione contro ogni genocidio. Il corteo era formato da 200 persone e man mano si è sciolto annunciando un nuovo appuntamento per il corteo regionale di sabato 10 ottobre. È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola, divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta all'ospedale Gregorio Maranon di Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV, mentre era su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 71 anni. La notizia è stata diffusa dal sindacato di Inquilinas, che l'aveva affiancata nella lotta contro lo sfratto. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha espresso su X condoglianze a familiari e persone care di Mari Carmen e ha mandato un abbraccio a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria. Caro carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Giorgia Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del prescap alle compagnie e sottolinea che il governo incassa 170 milioni per le accise mobili che valuta quando usare. L'Eni intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato, riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. In UE si accende invece il dibattito sulla tassazione degli extra profitti delle società energetiche. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia in ordine ai quali il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha formulato avviso favorevole. Il Quirinale, per motivi di privacy, rende noto solo un nome dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria. Il maltempo torna a farsi sentire in Italia con l'allerta arancione in Toscana, gialla in altre 11 regioni. Un violento temporale si è registrato a Roma mentre 2 escursionisti sono rimasti bloccati all'interno di un'area boschiva nella provincia del Verbano Cusio-Ossola e sono stati tratti in salvo grazie al tempestivo intervento dei soccorritori. Lo sport e il calcio, torna la Serie A e al rientro della sosta per le nazionali si fa la conta degli infortunati. Brutte notizie per il Milan di Amorim che perde Alexis Salemakers a causa di un problema alla caviglia. Problemi anche in casa Napoli con Olivera che ha riportato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro, mentre Favasuli starà fuori fino alla prossima sosta. Il Como in ansia per Ken che non ha giocato contro la Turchia, mentre la Roma perde Cristante che spera di rientrare per la Champions. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Tensioni a Torino durante il corteo Propal. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine e dopo circa un'ora di fronteggiamenti sono stati lanciati alcuni oggetti contro la polizia.

0: manifestazione era partita al termine dell'incontro sulla Palestina organizzato dal coordinamento Torino per Gaza. È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola, divenuta simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta a Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha espresso su X condoglianze a familiari e persone care di Mari Carmen. Caro carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del price cap alle compagnie. Lei intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato, riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. Il presidente Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, ma il Quirinale, per motivi di privacy, rende noto solo un nome dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria. Lo sport e il calcio torna alla Serie A e al rientro dalla sosta per i nazionali si fa la conta degli infortunati. Brutte notizie per il Milan di Amorim che perde Alexis Salemakers a causa di un problema alla caviglia. Problemi anche in casa Napoli con le assenze di Olivera e Favasuli. Como in ansia per Ken mentre la Roma perde Cristante. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tensioni in serata ieri a Torino durante il corteo Propal partito dal Campus Einaudi. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine. Dopo circa un'ora di fronteggiamenti sono stati lanciati alcuni oggetti e una torcia da segnalazione contro gli agenti. La polizia ha risposto usando l'idrante. Prosegue a Montecitorio l'iter della riforma. Martedì via libera i voti di fiducia sui primi 2 articoli. Ieri è arrivata l'approvazione del terzo e la votazione sull'articolo 8. Oggi il voto finale segreto. Le opposizioni attaccano pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. Maria Carmen Abascal, la donna di 87 anni il cui sfratto ha dato il via alla protesta per la casa in Spagna, è morta all'ospedale di Madrid. A confermarlo un comunicato del sindacato degli inquilini. Il 23 settembre era stata sfrattata dalla sua casa a Ritiro, dove aveva vissuto per 70 anni. Lunedì a mezzanotte è scaduto l'ultimo provvedimento sugli sconti fiscali emanato dal governo il 16 settembre, che aveva dimezzato il taglio da 12,2 centesimi al litro per la benzina, IVA compresa, a 6,1, finanziato con tagli ai ministeri. Al momento non sono subentrate le accise mobili. Lo sport: dopo Jannik Sinner la stagione si è chiusa in anticipo anche per Elisabetta Cocciaretto. La giocatrice azzurra ha informato sui social di essere dovuta operare al ginocchio sinistro. Appuntamento al 2027. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. È il giorno del voto finale sulla nuova legge elettorale. La Camera è chiamata a dare il via libera definitivo alla riforma. La seduta inizierà alle 10.30 con le dichiarazioni di voto, mentre la votazione conclusiva è prevista non prima delle 12.30. Le opposizioni attaccano pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. Intanto, secondo fonti europee, in giornata dovrebbe arrivare il via libera dell'esecutivo comunitario alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese sulla difesa e l'energia. Il riscontro positivo dovrebbe arrivare a margine dell'Eurogruppo. È deceduto dopo 2 giorni tra la vita e la morte il ragazzino di 13 anni di San Paolo a Brescia, che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre si trovava nell'oratorio di Cremezzano, trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono peggiorate di ora in ora nonostante i tentativi dei sanitari. Tensioni in serata a Torino durante il corteo Propal partito dal Campus Einaudi. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine. Dopo circa un'ora per fronteggiamenti sono stati lanciati alcuni oggetti e una torcia da segnalazione contro gli agenti. La polizia ha risposto usando l'idrante. La MotoGP aggiunge aggiunge altre novità per la prossima stagione. Arrivano le qualifiche sprint, aboliti la prequalifica e il warm up, modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica. Intanto il Moto Mondiale 2026 fa tappa nel weekend in Indonesia. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Giornata decisiva per la legge elettorale, oggi si tengono gli interventi con dichiarazioni di voto finali, poi voto a scrutinio segreto alle 12:30, un meccanismo questo che ha scatenato l'ira delle opposizioni. Nubifragio su Roma, strade allagate, traffico in tilt, il maltempo si abbatte sulla capitale con pioggia incessante per tutta la notte, le precipitazioni intense continuano anche nelle prime ore della mattinata con inevitabili ripercussioni sul traffico in tilt in tutti i quadranti della città e in particolare sulle arterie che collegano le zone periferiche. È deceduto dopo due giorni tra la vita e la morte il ragazzino di 13 anni di San Paolo a Brescia, che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre si trovava nell'oratorio di Cremezzano, trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono peggiorate di ora in ora nonostante i tentativi dei sanitari. Lunedì a mezzanotte è scaduto l'ultimo provvedimento sugli sconti fiscali per i carburanti emanato dal governo il 16 settembre, finanziato con tagli ai ministeri. Al momento non sono subentrate le accise mobili, come invece annunciato dalla premier Meloni e dal ministro delle imprese Urso. L'esecutivo temporeggia e valuta le prossime mosse. Il calcio, l'Italia di Roberto Mancini sarà testa di serie ai sorteggi delle qualificazioni agli Europei 2028. Il cammino degli azzurri sarà deciso nel corso della cerimonia che si terrà a Belfast il 6 dicembre e la certezza della prima fascia arriva grazie ai risultati maturati in Nations League. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il maltempo in Italia, allerta arancione in Toscana, mentre è gialla in altre 11 regioni. Dopo le forti piogge delle scorse ore, più comuni toscani hanno disposto la chiusura di giardini e cimiteri e alcuni anche la sospensione delle attività didattiche. Nella notte un nubifragio ha colpito la capitale, oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco. Giornata decisiva per la legge elettorale, oggi si tengono gli interventi con dichiarazioni di voto finali, poi voto a scrutinio segreto alle 12:30, un meccanismo questo che ha scatenato l'ira delle opposizioni. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato 3 decreti di grazia in ordine ai quali il Ministro della Giustizia, a conclusione della prescritta istruttoria, ha formulato avviso favorevole. Lo si legge sul sito del Quirinale. Tra i beneficiari c'è anche il gioielliere Guido Gianni, che a Nicolosi, a Catania, nel 2008 uccise 2 rapinatori. Nel 2025 il 29,4% delle famiglie dichiara di aver limitato la spesa per cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità o la qualità dei prodotti acquistati. Un terzo delle famiglie ha limitato quella per le bevande. A dirlo è l'ultimo report dell'Istat. Tutto facile per Matteo Arnaldi, che all'ATP di Shanghai in appena 53 minuti ha battuto l'australiano Bernard Dominic con il punteggio di 6-3-6-1, un match in discesa dal 2-2 del primo set, con il ligure che ha vinto 10 dei successivi 12 game. Al secondo turno Arnaldi affronterà Fritz. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. In Polonia una donna è stata uccisa, altre 2 persone ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare. Come riportato dalla polizia, l'attentatore è un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto, ora in custodia delle forze dell'ordine. Tragedia nel Padovano, un bimbo di 1 anno e mezzo è morto nel pomeriggio di domenica all'ospedale cittadino, 2 giorni dopo essere stato investito da un furgone durante una manovra nel cortile di un'abitazione. Lo riporta il Mattino di Padova, spiegando che la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Maltempo, allerta arancione in Toscana, mentre è gialla in altre 11 regioni. Dopo le forti piogge delle scorse ore, più comuni toscani hanno disposto la chiusura di giardini e cimiteri, alcuni anche la sospensione delle attività scolastiche. Nella notte un nubifragio ha colpito la capitale, oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco. Giornata decisiva per la legge elettorale, oggi gli interventi con dichiarazioni di voto finale, poi il voto a scrutinio segreto a partire dalle 12:30, un meccanismo questo che ha scatenato l'ira delle opposizioni. L'economia, nel 2025 il 29,4% delle famiglie dichiara di aver limitato la spesa per cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità quantità o la qualità dei prodotti acquistati. Un terzo delle famiglie ha limitato quella per le bevande. A dirlo è l'ultimo rapporto dell'Istat. Per ora è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta di un terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato. Al momento non sembra esserci alcuna prospettiva di una soluzione negoziata in Ucraina. Così Marco Rubio, segretario di Stato americano, ha spento la già flebile speranza di trovare un accordo di tregua o di pace tra Kiev e Mosca. Non solo, secondo Rubio stesso, sarebbe molto concreta la possibilità di una ulteriore escalation che faccia travalicare lo scontro oltre i confini, trasformandolo in un conflitto più ampio. In Polonia una donna è stata uccisa, altre due persone ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare. Come riportato dalla polizia, l'attentatore è un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto, ora in custodia dalle forze dell'ordine. Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Come scrive il giornale Le Figaro, le lezioni sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime provvisorie del Ministero dell'Istruzione di questa mattina. Chiudiamo con il Nobel. La poetessa, saggista e traduttrice canadese Anne Carson vince il Nobel per la letteratura 2026. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, così la premier Meloni, dopo l'approvazione definitiva della nuova legge elettorale passata alla Camera con 227 voti a favore e 164 contrari. Festeggia la maggioranza, le opposizioni invece protestano. Cartelli in aula con su scritto "è una legge truffa". Conflitto Mosca-Kiev, è salito a 33 il numero delle vittime del raid russo su due bus a Kramatorsk. Sospeso il trasporto pubblico. Continua ad aggravarsi anche il bilancio dell'attacco russo che ieri ha colpito un palazzo residenziale a Priluki, nella regione ucraina di Chernihiv. Sono 22 morti, tra cui 5 bambini. Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale, coinvolte molte città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. A Parigi appuntamento dalle 15 in piazza della Bastiglia. Le elezioni sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese. Anne Carson ha vinto il premio Nobel per la letteratura. La poetessa e saggista canadese, autrice di Come l'acqua, Era una nuvola, ma anche di Autobiografia del rosso, era considerata una delle favorite alla vigilia. L'Accademia di Svezia le ha conferito il riconoscimento per la sua opera audace e creativa. El Niño, il fenomeno climatico che vede un anomalo riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico Equatoriale, potrebbe rivelarsi quest'anno come uno dei più potenti dal 1950. Secondo l'Agenzia Meteorologica dell'ONU, il fenomeno si intensificherà ulteriormente prima di raggiungere il picco a dicembre e porterà temperature più elevate in gran parte del pianeta. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Con 227 sì, la Camera dà il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa la prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari, commenta la premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, ha definito malsane e irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del ministro degli Esteri Tajani, secondo il quale la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni parlamentari in Italia il prossimo anno. Tragedia sul lavoro in un'officina in via Rocca di Cava, in zona Casal Monastero a Roma. Un uomo è morto a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante le manovre di rianimazione, per lui non c'è stato nulla da fare. E la poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026. È autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. Professoressa di lettere classiche, è esperta in particolare di Saffo ed Euripide. Tra i suoi libri pubblicati in Italia, Come l'acqua ed Era una nuvola. Il calcio, tegola per l'Inter e per Mister Kivu. A pochissimi giorni dalla ripresa del campionato dopo la lunga sosta, Curtis Jones si è fermato per infortunio. Risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Resterà fuori almeno 3 settimane. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Via libera della Camera alla nuova legge elettorale. La maggioranza passa la prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari, commenta la premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Conflitto Mosca-Kiev. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato incontri tra negoziatori ucraini e americani per venerdì e sabato negli Stati Uniti. Sale intanto a 33 il numero delle vittime del raid russo su 2 bus a Kramatorsk. Sospeso il trasporto pubblico. L'Unione Europea ribadisce per la 3ª volta questa settimana che la Russia dovrebbe rendere disponibili le informazioni sul caso sospetto di peste polmonare a Irkutsk, nella Siberia centrale, il prima possibile. Intanto sono state smentite le informazioni su un presunto secondo caso. Duplice omicidio di Pietra Catella. La Procura della Repubblica di Larino ha disposto nuovi e approfonditi accertamenti informatici sui computer dell'Istituto Agrario di Ricce, in provincia di Campobasso. L'obiettivo è capire chi abbia effettuato ricerche sulla ricina e ricostruire possibili attività preparatorie dell'avvelenamento. È la poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026. Carson è autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. Tra i suoi libri pubblicati in Italia, Come l'acqua ed Era una nuvola. È rimasta sorpresa ma molto felice, ha riferito l'Accademia svedese. Domani il Nobel per la pace. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione. Al via i primi cortei in diverse città della Francia per il cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca che sta agitando il paese. Il ministro dell'istruzione promette un piano d'urgenza per la sostituzione degli insegnanti, tra i principali problemi invocati dagli studenti nelle piazze di Francia. Medio Oriente, gli Houthi hanno annunciato di aver colpito con un missile l'aeroporto Re Khalid a Riyadh in Arabia Saudita. L'attacco, rivendicano, ha avuto successo e ha causato danni e interruzioni del traffico aereo. Il governo saudita poi ha annunciato che i detriti caduti dopo l'intercettazione di un missile balistico hanno causato danni materiali a un asilo e a un complesso medico. Oggi il via libera della Camera alla nuova legge elettorale. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari, commenta la premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Restano gravi le condizioni dell'attore Davide Jacopini, aggredito lo scorso 5 ottobre nel quartiere Monteverde di Roma. È stato operato d'urgenza al San Camillo per un trauma cranico. Resta sedato con prognosi riservata. Proseguono intanto le indagini. Si cerca una minicar elettrica di colore nero a bordo della quale si sarebbero trovate 2 persone. Calcio. Alexander Čeferin si candida per un 4º mandato da presidente dell'UEFA, carica che ricopre dal 2016. Lo ha annunciato lui stesso a Berlino. L'assemblea elettiva si terrà il 22 aprile 2027 ad Astana, in Kazakistan. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto 4 delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Coinvolte molte città, non senza nuove tensioni, a partire da Parigi. Le forze dell'ordine nella capitale hanno caricato i manifestanti con l'uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla riunita. Lo stesso è successo a Nantes e a Strasburgo. Christa Pai, che è in piedi e cammina in ospedale a poco più di una settimana da quando è sopravvissuta a 2 iniezioni letali durante una fallita esecuzione in Tennessee. Lo ha dichiarato alla BBC l'avvocato del collegio difensivo di Pike. Oggi il via libera della Camera alla nuova legge elettorale. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari, commenta la premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Allarme minicar a Roma. Una nuova denuncia è stata presentata questa mattina ai carabinieri della stazione Gianicolense per lesioni personali. La donna, una 27enne, ha riferito che intorno alle 22 di lunedì, la sera stessa in cui l'attore Davide Jacopini è stato ferito gravemente mentre percorreva via San Pancrazio in bicicletta, è stata urtata con una spinta dal passeggero di una minicar di colore nero, datasi poi alla fuga. Dopo i temporali di oggi, anche domani si prospetta una giornata all'insegna del maltempo. La Protezione Civile ha diramato allerta meteo arancione per rischio temporali su alcuni settori del Lazio e allerta meteo gialla su 12 regioni, chiuse per sicurezza alcune scuole, ordinanze già nel Lazio e in Campania. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. La riforma elettorale è legge alla Camera. Il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. Ci sono gli hacker filorussi no name dietro l'attacco cyber che ha colpito il Ministero degli Esteri. Il sito della Farnesina è stato inondato di falsi false richieste di accesso per mandarlo in tilt, ma i sistemi informatici hanno tenuto. L'attacco nel giorno in cui Mosca ha definito malsane e irrispettose le dichiarazioni del ministro Tajani su possibili interferenze russe sul voto in Italia. Raid russo a Kramatorsk nella regione di Donetsk, colpiti due minibus di linea, il bilancio è di almeno 33 morti e 18 feriti, danneggiati palazzi e auto. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. Allarme del segretario di Stato americano Rubio, siamo in stallo, il conflitto può intensificarsi e forse allargarsi in modo da coinvolgere altri paesi. Continuano le proteste degli studenti in Francia, oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale, coinvolte molte città non senza nuove tensioni a partire da Parigi. Le forze dell'ordine nella capitale hanno caricato i manifestanti con l'uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla. Lo stesso è successo a Nantes e a Strasburgo. Tennis, niente da fare per le bicampionesse del WTA 1000 di Pechino. Sara Errani e Jasmine Paolini escono di scena ai quarti di finale, battute 7-5-7-6 dalla coppia formata dalla canadese Dabrowski e dalla brasiliana Stefani. Un KO amaro che rende complicata la rincorsa al pass per le WTA Finals. È tutto, ma più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione. Tensioni a Torino durante il corteo Propal partito dal campus in Audi. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine dopo circa un'ora di fronteggiamenti. Sono stati lanciati alcuni oggetti contro gli agenti e la polizia. La manifestazione era partita al termine dell'incontro sulla Palestina organizzato dal coordinamento Torino per Gaza. In testa al corteo lo striscione contro ogni genocidio. Il corteo era formato da 200 persone e man mano si è sciolto annunciando un nuovo appuntamento per il corteo regionale di sabato 10 ottobre. È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola, divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta all'ospedale Gregorio Maranon di Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV, mentre era su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 71 anni. La notizia è stata diffusa dal sindacato delle inquilinas che l'aveva affiancata nella lotta contro lo sfratto. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha espresso su X condoglianze a familiari e persone care di Mari Carmen e ha mandato un abbraccio a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria. Carolo Carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Giorgia Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del prescappo alle compagnie e sottolinea che il governo incassa 170 milioni per le accise mobili che valuta quando usare. L'Eni intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato, riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. In UE si accende invece il dibattito sulla tassazione degli extra profitti delle società energetiche. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia in ordine ai quali il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha formulato avviso favorevole. Il Quirinale, per motivi di privacy, rende noto solo un nome dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria. Il maltempo torna a farsi sentire in Italia con l'allerta arancione in Toscana, gialla in altre 11 regioni. Un violento temporale si è registrato a Roma mentre 2 escursionisti sono rimasti bloccati all'interno di un'area boschiva nella provincia del Verbano Cusio-Ossola e sono stati tratti in salvo grazie al tempestivo intervento dei soccorritori. Lo sport e il calcio, torna la Serie A e rientro dalla sosta per le nazionali, si fa la conta degli infortunati. Brutte notizie per il Milan di Amorim che perde Alexis Salemakers a causa di un problema alla caviglia. Problemi anche in casa Napoli con Olivera che ha riportato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro, mentre Favasuli starà fuori fino alla prossima sosta. Il Como in ansia per Ken che non ha giocato contro la Turchia, mentre la Roma perde Cristante che spera di rientrare per la Champions. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Tensioni a Torino durante il corteo Propal. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine e dopo circa un'ora di fronteggiamenti sono stati lanciati alcuni oggetti contro la polizia. La manifestazione era partita al termine dell'incontro sulla Palestina organizzato dal coordinamento Torino per Gaza. È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola, divenuta simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta a Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha espresso su X condoglianze a familiari e persone care di Mari Carmen. Caro carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del price cap alle compagnie. Lei intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato, riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. Il presidente Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, ma il Quirinale, per motivi di privacy, rende noto solo un nome dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria. Lo sport e il calcio torna alla Serie A e al rientro dalla sosta per le nazionali si fa la conta degli infortunati. Brutte notizie per il Milan di Amorim che perde Alexis Salemakers a causa di un problema alla caviglia. Problemi anche in casa Napoli con le assenze di Olivera e Favasuli. Como in ansia per Ken mentre la Roma perde Cristante. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tensioni in serata ieri a Torino durante il corteo Propal partito dal Campus Einaudi. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine. Dopo circa un'ora di fronteggiamenti sono stati lanciati alcuni oggetti e una torcia da segnalazione contro gli agenti. La polizia ha risposto usando l'idrante. Prosegue a Montecitorio l'iter della riforma. Martedì via libera i voti di fiducia sui primi 2 articoli. Ieri è arrivata l'approvazione del terzo e la votazione sull'articolo 8. Oggi il voto finale segreto. Le opposizioni attaccano pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. Maria Carmen Abascal, la donna di 87 anni il cui sfratto ha dato il via alla protesta per la casa in Spagna, è morta all'ospedale di Madrid. A confermarlo un comunicato del sindacato degli inquilini. Il 23 settembre era stata sfrattata dalla sua casa a Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. Lunedì a mezzanotte è scaduto l'ultimo provvedimento sugli sconti fiscali emanato dal governo il 16 settembre, che aveva dimezzato il taglio da 12,2 centesimi al litro per la benzina, IVA compresa, a 6,1, finanziato con tagli ai ministeri. Al momento non sono subentrate le accise mobili. Lo sport: dopo Jannik Sinner la stagione si è chiusa in anticipo anche per Elisabetta Cocciaretto. La giocatrice azzurra ha informato sui social di essere dovuta operare al ginocchio sinistro. Appuntamento al 2027. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. È il giorno del voto finale sulla nuova legge elettorale. La Camera è chiamata a dare il via libera definitivo alla riforma. La seduta inizierà alle 10.30 con le dichiarazioni di voto, mentre la votazione conclusiva è prevista non prima delle 12.30. Le opposizioni attaccano pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. Intanto, secondo fonti europee, in giornata dovrebbe arrivare il via libera dell'esecutivo comunitario alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese sulla difesa e l'energia. Il riscontro positivo dovrebbe arrivare a margine dell'Eurogruppo. È deceduto dopo 2 giorni tra la vita e la morte il ragazzino di 13 anni di San Paolo a Brescia, che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre si trovava nell'oratorio di Cremezzano, trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono peggiorate di ora in ora, nonostante i tentativi dei sanitari. Tensioni in serata a Torino durante il corteo Propal partito dal Campus Einaudi. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine. Dopo circa un'ora per fronteggiamenti sono stati lanciati alcuni oggetti e una torcia da segnalazione contro gli agenti. La polizia ha risposto usando l'idrante. La MotoGP aggiunge altre novità per la prossima stagione. Arrivano le qualifiche sprint, aboliti la prequalifica e il warm-up. Modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica. Intanto il Moto Mondiale 2026 fa tappa nel weekend in Indonesia. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Giornata decisiva per la legge elettorale. Oggi si tengono gli interventi con dichiarazioni di voto finali, poi voto a scrutinio segreto alle 12.30. Un meccanismo terrorismo, questo che ha scatenato l'ira delle opposizioni. Nubifragio su Roma, strade allagate, traffico in tilt. Il maltempo si abbatte sulla capitale con pioggia incessante per tutta la notte. Le precipitazioni intense continuano anche nelle prime ore della mattinata, con inevitabili ripercussioni sul traffico in tilt in tutti i quadranti della città e in particolare sulle arterie che collegano le zone periferiche. È deceduto dopo due giorni tra la vita e la morte il ragazzino di 13 anni di San Paolo a Brescia, che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre si trovava nell'oratorio di Cremezzano, trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono peggiorate di ora in ora, nonostante i tentativi dei sanitari. Lunedì a mezzanotte è scaduto l'ultimo provvedimento sugli sconti fiscali per i carburanti, emanato dal governo il 16 settembre, finanziato con tagli ai ministeri. Al momento non sono subentrate le accise mobili, come invece annunciato dalla premier Meloni e dal ministro delle imprese Urso. L'esecutivo temporeggia e valuta le prossime mosse. Il calcio: l'Italia di Roberto Mancini sarà testa di serie ai sorteggi delle qualificazioni agli Europei 2028. Il cammino degli azzurri sarà deciso nel corso della cerimonia che si terrà a Belfast il 6 dicembre e la certezza della prima fascia arriva grazie ai risultati maturati in Nations League. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il maltempo in Italia, allerta arancione in Toscana, mentre è gialla in altre 11 regioni. Dopo le forti piogge delle scorse ore, più comuni toscani hanno disposto la chiusura di giardini e cimiteri e alcuni anche la sospensione delle attività didattiche. Nella notte un nubifragio ha colpito la capitale, oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco. Giornata decisiva per la legge elettorale, oggi si tengono gli interventi con dichiarazioni di voto finali, poi voto a scrutinio segreto alle 12:30, un meccanismo questo che ha scatenato l'ira delle opposizioni. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato 3 decreti di grazia, in ordine ai quali il Ministro della Giustizia, a conclusione della prescritta istruttoria, ha formulato avviso favorevole. Lo si legge sul sito del Quirinale. Tra i beneficiari c'è anche il gioielliere Guido Gianni, che a Nicolosi, a Catania, nel 2008 uccise 2 rapinatori. Nel 2025 il 29,4% delle famiglie dichiara di aver limitato la spesa per cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità o la qualità dei prodotti acquistati. Un terzo delle famiglie ha limitato quella per le bevande. A dirlo è l'ultimo report dell'Istat. Tutto facile per Matteo Arnaldi, che all'ATP di Shanghai in appena 53 minuti ha battuto l'australiano Bernard Tominic con il punteggio di 6-3-6-1, un match in discesa dal 2-2 del primo set, con il ligure che ha vinto 10 dei successivi 12 game. Al secondo turno Arnaldi affronterà Fritz. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Notte News. Le 5 e un minuto.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio City, solo grandi successi.

0: Radio City non stop. Radio
1: City non stop. Non stop.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: 6:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

0: in tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
4: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
6: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Le 7:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
0: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione, apriamo con la politica, la riforma elettorale è legge. Soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro. Indicazione del premier, capilista bloccati e poi preferenze. Alla Camera il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi, ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. La battaglia si sposta nei tribunali, dice Maggi, di più Europa. Confronto sulla data del voto. Fazzolari indica giugno, ma Tajani dice Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura. L'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Il dossier sulla clausola passa ora al Consiglio, che avrà un mese di tempo per dare l'ok definitivo. Appare sempre in salita invece la strada per ottenere più flessibilità, come richiesto da Italia e Grecia. Non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale. Esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia, ha detto il commissario Dombrovskis al termine dell'Eurogruppo a Lussemburgo. Siamo fiduciosi che le buone ragioni tecniche potranno trovare la corretta interpretazione, ha replicato Giorgetti. Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha reso noto che Nidal Hassan, lo psichiatra militare autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, in cui uccise 13 persone e ne ferì 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani. Il plutone sarà schierato contro l'ex maggiore dell'esercito americano il 3 dicembre. Conflitto Mosca-Kiev, negoziatori ucraini domani a Miami vedono Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti, invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto un raid russo a Kramatorsk nella regione di Donetsk colpisce due minibus di linea, uccidendo almeno 33 persone e ferendone 18. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. La Russia sta cercando di distruggere ogni forma di vita nel Donbass ed è indispensabile una risposta ferma da parte del mondo. Allarme del segretario di Stato americano Rubio, siamo in stallo, il conflitto può intensificarsi e forse allargarsi in modo da coinvolgere altri paesi. 12 anni di reclusione è la pena che chiede la procura che in Argentina si sta occupando del caso della morte di Diego Armando Maradona nei confronti del neurochirurgo Leopoldo Luque. È lui che guidava lo staff medico incaricato di vegliare sulla salute dell'ex campione del mondo, morto il 25 novembre 2020 all'età di 60 anni, durante la convalescenza dopo un intervento chirurgico per un'embolia cerebrale. L'accusa è omicidio con dolo eventuale, aggravato dalla sua condizione di medico e dal vincolo di amicizia. MotoGP, Gran Premio di Indonesia, il weekend a Mandalika inizia col miglior tempo di Marco Bezzecchi, che in 1.30 e 132 precede nelle libere gli altri due contendenti al titolo. Marc Marquez è secondo, Jorge Martin è terzo, poi Acosta, Fernandez e le due Ducati VR di Morbidelli e di Gian Antonio. Piloti di nuovo in pista alle 9 per le prequalifiche. È tutto, a più tardi.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Serenamente, la canzone di Julie Bresch, Vitamina, Vitamina. Oggi festeggiamo l'uovo perché è la giornata mondiale dell'uovo. Le uova

0: cornetto il cappuccio. Allora buongiorno a tutti, ben ritrovati, sono Betty, questa è Radio City, insieme sino alle 10.
1: Ciao, sono Fabio da Busalla. I love Radio City, I love.

0: Cosa sarà che venerdì, dopo il diluvio universale di ieri, ma il salotto è partito alla grande? Ma cos'è il salotto? È il salotto della nostra sera, lei che si dedica all'oroscopo, grande momento quello, poi ha cambiato anche location, però il successo c'è stato, vedi lì, neanche il diluvio universale ha fermato il salotto, beh, voi siete una garanzia, quindi grande, grande sera che mi scrive ieri, la prima puntata del salotto di questa nuova location è andato tutto molto bene, mamma mia, il tempo era pessimo, pioveva che Dio la mandava, ma c'era ugualmente un sacco di gente. Ma perché siete una garanzia, ragazzi? È una figata assistere, io l'ho fatto e quindi posso dire che sono veramente bravissimi tutti, poi lei è strepitosa con il suo oroscopo, quindi meritatissimo questo grande successo per questa nuova stagione 2026, poi andrà avanti anche nel 2027, ma noi ci portiamo così avanti già questa mattina. Allora, grazie a tutti, Alfredo, buongiorno anche a te, intanto ben arrivato, dice, aggiunge, vedi, speriamo che l'oroscopo oggi sia propizio, perché ieri non è andata bene. Ci crediamo all'oroscopo, certo, sempre. Abbiamo la nostra Ele.
1: Chi non ne ha voglia e chi invece voglia ne ha troppa e poi riceve dei calci nei denti, pazienza, sempre un gran bel sorriso e andate verso questo weekend con la pioggia, col sole, com'è, sempre con un grande ottimismo. Buona giornata, Eleonora da Belforte.
0: Eccola qua la nostra Ele, lei non manca mai, mamma mia, i suoi consigli, le sue pillole di saggezza, la dispensatrice di buon umore, di consigli belli belli. Poi abbiamo detto che oggi, anzi l'ho detto in apertura, ma già ne abbiamo parlato ieri, no? La giornata mondiale dell'uovo, quindi abbandoniamo cornetto e cappuccio, caffè, si sa, l'ovetto fa bene, sbattuto, anche quello volendo, Allora Fiammetta, no, lei dice
2: buongiorno.
0: No.
2: Buongiorno, ci sono anch'io stamattina.
0: Ciao Fiammetta.
2: Ho appena acceso la radio per andare a lavorare e ho sentito dire abbandonare cornetto e brioche stamattina.
0: No,
2: Ho detto, Betty, cosa sei bevuta? No, viva l'uovo sbattuto, ma mattino cornetto,
0: sì,
2: e latte macchiato, ecco. Sempre comunque a prescindere. Buona giornata a tutti.
0: Grazie Fiammetta, ma certo, ma poi salutiamo i baristi, non saranno contenti, no, di questa di questo lancio, no, uovo sbattuto, vabbè, oggi si sa, fa bene, nutriente, insomma, veramente un sacco di vitamine A, B, C, D, E, F, G, B12 e quant'altro. Allora, l'uovo sbattuto, io mi ricordo, la nonna me lo preparava con il caffè, no, anche col marsala. Ah sì, che ricordi, che flash questa mattina, vedi? Siamo tornati bambini, grazie all'ovetto, all'uovo sbattuto, strapazzato, sodo, alla coca, come preferite. L'importante è iniziare con la carica giusta, ecco, la carica, la musica aiuta sicuramente. Anche Eros Ramazzotti in questa mattinata con Un'emozione per sempre.

0: Infometeo.
1: Un saluto dagli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulle regioni di nord-ovest, miglioramento a partire da venerdì con giornate gradualmente più stabili e soleggiate, seppur con ancora qualche annuvolamento irregolare, più probabile però nelle prime ore del giorno. Sulla Liguria addensamenti tra sabato e domenica, quando non si escludono anche locali e brevi piovaschi nelle aree centrali. Nel weekend non esclusa anche qualche nebbia autunnale tra notte e mattino nelle aree della pianura piemontese. Temperature in graduale rialzo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo, ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114-114. Emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Luci, freni,
5: a posto.
4: Motore, pneumatici, gas di scarico,
5: tutto a posto. Alla prossima revisione.
6: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono

0: cosa sono venuta a fare in radio? Com'è sta storia? Tutti che aspettano la Terry e la Betty non aspetta nessuno, posso tornare a casa allora a questo punto? Allora Alfredo, sei pronto? Dai che tra poco la Terry ti leggerà l'oroscopo, ok? Il tuo segno Capricorno, benissimo. Saluto invece Ari. Allora è arrivato Ari con il suo messaggio, intanto lei ha apprezzato tantissimo Eros Ramazzotti e a questo punto però lanciamo questi auguri, no? Speciali, perché oggi c'è Giuseppe, dobbiamo festeggiare Giuseppe. Giù, sei in ascolto e allora bisogna assolutamente ringraziare e rispondere, perché gli auguri speciali per il tuo compleanno, quindi auguri auguri a Giuseppe per il suo compleanno da parte di Ari, Gio e Giudi, ok? Abbiamo letto questo messaggio bellissimo, quindi festeggiamo, chi festeggiamo oggi? Poi abbiamo anche, che santo è oggi? Aspetta un attimo, non lo so, che santo è? Non lo so, non riesco a leggerlo. Allora, va bene, un attimo, intanto auguri a Giù. Ok, vedi la Terry mi confonde. Allora, lanciamo l'oroscopo, va bene, dai, l'oroscopo. Auguri a tutti i festeggiati di oggi, onomastico, compleanni, anniversari, insomma, di tutto un po'. Adesso l'oroscopo, dai, lanciamo Terry, sei pronta? Ci sono tutti i segni? Siamo sicuri? Ok, l'oroscopo.
1: Appuntamento con le stelle.
2: Buongiorno da Terry, oggi venerdì 9 ottobre. Le stelle dicono: Ariete, potrebbe non essere facile affrontare gli impegni lavorativi con la vostra consueta grinta. Toro, giornata proficua per il lavoro e serena per l'amore. Gemelli, potreste sentirvi svogliati e inconcludenti, potrete però dedicarvi ad un po' di relax o a qualche attività ricreativa senza rimpianti. Cancro, siate sereni ed impegnatevi affinché il benessere di questo periodo possa essere prolungato anche per il futuro. Leone, l'azione rinnovativa di un ottimo Urano vi inviterà ad adottare un atteggiamento geniale un po' in tutti i settori della vita. Siate propositivi. Vergine, approfittate di Venere e Luna nel segno per ravvivare il rapporto di coppia senza dare retta a piccole incomprensioni ormai da dimenticare. Bilancia, tra qualche giorno ci saranno interessanti novità. Scorpione, nonostante il buon aspetto di Plutone e Nettuno vi inviti ad agire nell'ombra, tutto potrà invece essere palese, poiché Mercurio amico vi induce ad un atteggiamento aperto e chiarificatore. Sagittario, in ambito lavorativo saprete agire con intelligenza. Capricorno, prendetevi del tempo per agire con saggezza e affidatevi ai consigli di persone esperte. Acquario, in ambito lavorativo saprete muovervi con intelligenza, potendo utilizzare una delle vostre idee geniali. Pesci, sarà il lavoro il settore nel quale, se non siete ancora in vacanza, potrete ottenere qualche bella soddisfazione in grado di compensare i guai familiari causati da Venere e Luna dissonanti. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry ancora una buona giornata.

La canzone di Stamberg con My Body It's Ready qui su Radio City. Che bravi che siete, vedi, ho detto mamma mia, che se oggi che è l'onomastico, mamma, e chi dobbiamo festeggiare? Dionigi, ma c'è qualcuno che con questo nome particolare, allora mi siete sempre d'aiuto, grazie davvero. Allora Eleonora dice Sant'Abramo, grande profeta dell'Antico Testamento, mamma mia. Allora qualcuno dice la nostra Mariuccia, vedi, poi ogni calendario ha il suo santo, no? Che detta così è bruttissima, però allora oggi è San Giovanni, Leonardi e San Dionigi, vedi, questo ci scrive la nostra amica Mariuccia, la nostra fedelissima ascoltatrice che saluto e ringrazio. E aggiunge buon fine settimana, baci baci, grazie Mariuccia, un saluto speciale anche a te. E poi salutiamo invece chi dice ma io ascolto la Betty, non la Terry. Ah beh, allora siamo a posto. No, perché la Terry l'aspettano tutti, hai capito? Cioè io adesso devo parlare con la programmazione, con l'ufficio programmazione, perché questa mi sta un po' stretta adesso. Cioè tutti che aspettano la Terry l'oroscopo, ma siete messi così? Ma vi interessa così tanto l'oroscopo? No, adesso faccio il sondaggio, L'oroscopo, la musica di Radio City, gli speaker, chi vi interessa di più? Che bella questa cosa. Allora 7:39, che meraviglia di canzone, Fast Love, ritroviamo questa dal 96, lui è George Michael.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: No, ma perché devo scendere sempre io? Piove, fa freddo e il cancello è di nuovo bloccato.
4: Te l'avevo detto di chiamare Stay.
5: Non lasciare che l'inverno ti blocchi fuori casa. Per l'automazione dei tuoi ingressi, affidati a Stay. Siamo installatori ufficiali FAAC e interveniamo anche su automazioni non installate da noi.
3: Domani chiamo.
4: Bravo, ora guida tu e stai attento a non bagnare i sedili.
5: Per la tua sicurezza e le automazioni, affidati a Stay. Siamo quelli dei quattro quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it. Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
6: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
7: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
8: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

0: Un buongiorno da Franco, innanzitutto è Love Radio City, poi la cosa migliore a quest'ora è la tua voce e la vostra musica.
1: Grazie.
0: Altro che oroscopo. L'oroscopo potrebbero anche togliere, non c'è nessun problema.
1: No, quello no.
0: Ciao a tutti e siete sempre il top. Ai Love Radio City. Ciao ciao.
1: Ciao Franco, grazie, grazie mille. No, perché dico, sono tutti che mi scrivono l'oroscopo, l'oroscopo, la Terra. No, ho fatto la domanda, ma è più importante, no, aspettate tutti la Terra, allora io. Cosa arrivo a fare alle 7? No, grazie. Si scherza ovviamente, la Terra è importantissimo, anche l'oroscopo. Per carità, nessuno vuole togliere la Terra. No, no, no, no, rimane con noi. Grazie mille. Saluto Gianlu, grazie, grazie, molti apprezzamenti. Poi c'è anche Mauri. Ciao Mauri, è sempre un piacere ritrovare anche te questa mattina. Grazie mille. Ma lui c'è sempre in viaggio verso Pavia, se non ricordo male, dice "No, no, no, senza dubbio ascoltarvi, no? Ecco. E poi la compagnia, beh certo, no? Cerchiamo di farvi compagnia, di farvi iniziare al meglio la giornata, quindi insomma diamo la carica giusta per affrontare la giornatina di oggi, dai che venerdì, quindi è tutto in discesa, non in salita, in discesa. Allora grazie, ringrazio anche, mando un bacio a Gianlu, sì ok, saluto anche Angela e Claudio, presenti anche loro in mezzo alla nebbia questa mattina, è un po' di nebbia, è prudenza, mi raccomando. E poi c'è anche Marco, dice ma scherzi, svegliarsi con Radio City è tutta un'altra cosa, la voce, le voci sono importanti, poi ci affezioniamo alle voci o no, vi siete affezionati alle nostre voci o no? certo, un pochino sì, dai. Grazie a tutti per l'immensa partecipazione al 333-46-35-873. Chi sono? Ah, Kungs, David Guetta e Itzy Bizu, questa All Night Longer.

Ciao Fabio, buonissima giornata. Saluto anche la nostra amica Esther, un saluto speciale. Grazie Irene, che carino che sei, tante cose belle. Lei scrive sempre cose carine, fa apprezzamenti sulla musica, gli speaker, insomma, grazie, grazie. Siamo qua per voi e grazie davvero. No, leggendo questa notizia ho pensato, ho detto mamma mia, una ciliegia ormai fuori stagione, direi, no? Record, perché se andiamo a Vignola è lì, nel modenese, le ciliegie di Vignola, mamma che buono. Invece no, c'è stata questa nascita, direi fuori dall'ordinario, in questo ospedale di Sassuolo, dove questo piccolo Everest è nato di 5,6 kg con parto naturale. Mamma mia ragazzi, ma questo è un record, 5 kg, cioè sono i parti degli anni 60, 50, 60. Allora, questo bimbo che è stato chiamato Everest e alla nascita pesava 5,6 kg, mamma mia, una mole straordinaria per un neonato, ma complimenti alla mamma perché povera donna, cioè dico io, 34 anni, giovane, ha dato alla luce con parto naturale, ma ci pensate? Tra l'altro il suo terzo figlio, complimenti veramente. La mamma e il papà sono di origine albanesi, sono residenti proprio a Vignola e hanno accolto con gioia questo nuovo nato, quindi veramente complimenti, mamma mia, un record, 5 kg, oltre 5 kg, 5,6 kg, mamma mia.

0: Quest'autunno 2026. Le news in arrivo, l'ora esatta, abbiamo raggiunto le 8:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. La riforma elettorale è legge alla Camera. Il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi, ora i cittadini potranno scegliere tutto, esulta la Premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. L'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Il dossier sulla clausola passa ora al Consiglio, che avrà un mese di tempo per dare l'ok definitivo. Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Hexet ha reso noto che Nidal Hassan, lo psichiatra militare autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, in cui uccise 13 persone e ne ferì 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Conflitto Mosca-Kiev, negoziatori ucraini domani a Miami vedono Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti. Invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto un raid russo a Kramatorsk, nella regione di Donetsk, colpisce due minibus di linea, uccidendo almeno 33 persone e ferendone 18. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto Zelensky. MotoGP, Gran Premio di Indonesia, il weekend a Mandalika inizia col miglior tempo di Marco Bezzecchi, che in 1.30 e 132 precede nelle libere gli altri due contendenti al titolo, Marc Marquez è secondo, Jorge Martin è terzo. Piloti di nuovo in pista alle 9 per le prequalifiche. È tutto, a più tardi.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
11: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: che stiamo programmando in queste settimane, in questo autunno 2026. Abbiamo già raggiunto le 8:10. Apriamo la nostra seconda ora in questo venerdì 9 ottobre 2026. Sono Betty, questa è Radio City, grazie a tutti per averci scelto. Beyoncé e Jay-Z in arrivo.
1: Ciao, sono Elena da Carrosio e I Love Radio City.

lo spazio City Story, appunto Flash Dance via Scaldamuscoli e si viaggia verso il fine settimana. Grazie Fatti, bacioni a te, buonissima giornata. Lei apprezza sempre la musica di Radio City, in questo caso lo spazio City Story, bella la canzone, grazie davvero. Saluto anche la nostra edicolante Silvia, dai che si vede un po' di sole migliorerà il tempo nel weekend, quindi tranquilli, magari si fa anche un po' di nanna, no? Visto che l'autunno, no? Meno luce, più stanchezza, niente da fare, durante il giorno aumenta questa sonnolenza. Allora andiamo, dove andiamo? A Tokyo, dove c'è stata questa gara di sonno. In palio 2 milioni di yen per chi dorme meglio, cioè un concorso del sonno. Voi partecipereste a un concorso del genere? Ma se in questo periodo sì, però sono tanti. Allora attenzione, perché hanno organizzato questo, c'è una gara praticamente, diciamo che in palio 2 milioni di yen a chi dormiva meglio, evidenziando anche la cultura del lavoro, sappiamo l'iniziativa forse puntava anche a richiamare l'attenzione sulla carenza di sonno in Giappone, anche perché c'è questa cultura del lavoro intenso, no? Dell'adeguarsi alle abitudini degli altri, che spesso lascia poco spazio quindi al riposo. E allora perché non partecipare a questa gara di sonno? Ma dico io, ma perché ci vuole una gara? Non ci si può riposare normalmente? Allora, i partecipanti hanno preso parte a questa gara organizzata da questa azienda di materassi Koala. I concorrenti praticamente si sdraiavano a letto, poi c'erano dei dispositivi, no? Dove venivano monitorati tutti i partecipanti. Le immagini mostrano mentre dormono questi ragazzi, si girano nel letto e vengono svegliati con delicatezza da tutto lo staff prima che poi vengano annunciati i risultati. Cioè in palio 2 milioni di yen, quindi siamo più o meno sui 14.000 dollari, e per il vincitore, quindi i partecipanti, che hanno spiegato che questo evento ha dato loro l'occasione di dormire davvero bene nonostante le giornate frenetiche, perché siamo in Giappone, quindi immaginiamo, no? Addirittura una concorrente, quella che ha vinto, ha raccontato di voler usare il premio per coprire intanto le spese di un trasloco e acquistare un letto nuovo, visto che non si può comprare il sonno, ma magari iniziare a dormire un po'

0: concerto strepitoso prossimo anno a Campovolo per questa artista meravigliosa che è tornato con questo nuovo, tornata con questo nuovo singolo, mi piace un sacco. Kintsugi, lei era la meravigliosa Elisa. 8:24, il traffico.
1: Infotraffico.
0: Partiamo dalla 7 Milano-Genova, dove segnaliamo traffico rallentato per traffico intenso tra Genova Bolzaneto e Allacciamento a 10, Genova Ventimiglia, direzione Genova. Ci spostiamo sulla 10, Genova Ventimiglia, dove segnaliamo rallentamenti per lavori tra lo svincolo di Orco Feglino e poco dopo lo svincolo di Spotorno in direzione Genova. E ancora code sempre sulla A10, Genova Ventimiglia, tra lo svincolo di Finale Ligure e lo svincolo di Spotorno in direzione Genova. Concludiamo con la 26, Genova Grabellonatoce, dove segnaliamo personale su strada per lavori tra lo svincolo di Romagnano Sesia Gemme e Allacciamento a 4 Torino Trieste in direzione Genova Voltri. È tutto, fate buon viaggio, guidate con prudenza.
1: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma.

0: Roma 73. Telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
1: Luci, freni,
2: a posto.
1: Motore, pneumatici, gas di scarico,
2: tutto a posto, alla prossima revisione.
3: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional, da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese, garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
4: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
5: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
4: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
5: Questi non me li lascio scappare.
6: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

è tempo di novità, e che novità, ragazzi! Il duetto che non ti aspetti, che bella collaborazione questa di Jovanotti insieme a Samurai J, cioè balliamo. E con questa domanda rivolta ai suoi follower, che Jovanotti ha annunciato l'uscita in radio appunto di questo nuovo singolo, Le foglie di te.

Le giornate fai da autunno quanto ci piacciono, quindi un weekend è veramente importante, strepitoso, impegnativo se vogliamo, perché oltre il 10% dei luoghi saranno aperti, insomma imprese, botteghe, beh bello, no? Valorizzare un po' la cultura produttiva del nostro bel paese. Allora torna quindi l'appuntamento prossimo weekend da domani, no? 10-11, quindi insomma un weekend importante, le giornate fai da autunno, giunte ormai alla 15ª edizione, leggevo che poi nel fine settimana, quindi da domani e domenica 11 ottobre, apriranno al pubblico qualcosa come 700 luoghi straordinari e spesso anche inaccessibili, no? In oltre 350 città italiane. Informiamoci perché è bello, no? Andare a visitare questi paesi magari poco conosciuti. Un'iniziativa che è stata presentata a Roma, a Palazzo Piacentini, sede poi del Ministero delle Imprese e del nostro Made in Italy, dedicata proprio quest'anno a un'attenzione speciale soprattutto all'artigianato, al saper fare, con oltre 75 aperture e percorsi speciali legati proprio poi alle tradizioni manifatturiere, quindi insomma cosa importante da non lasciare perdere, perché è importante l'artigianato, il Made in Italy, la manualità che si sta perdendo purtroppo. E allora buone giornate del FAI, On My Soul, con noi anche questa di Bruno Mars.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
7: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
8: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
7: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 Ecosystem2000.it.
9: Hai mai pensato che la vita di una persona può dipendere dalla rapidità di una trasfusione di sangue?
10: Ecco perché servono i donatori di sangue. Se hai compiuto 18 anni, vieni a donare il tuo sangue presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
9: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 33 28 65 e prenotare una donazione.
11: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

0: Senti, allora, il prezzo dei carburanti è tornato a salire dopo lo sconticino, adesso invece è tornato a salire, quindi insomma è scaduto l'ultimo sconto sulle accise per il gasolio, adesso insomma risalito verso l'alto. Allora, dove andiamo? Andiamo a Cogne, viva, che posto meraviglioso, ma tra l'altro, ma sai che forse io ci sono anche stata in questo hotel, questo albergo meraviglioso già per il posto, no? Ma anche perché da quelle parti si mangia divinamente. Attenzione, perché arriva questa bella iniziativa di questo hotel di Cogne in Valle d'Aosta, cioè un pieno gratis per il rientro a casa dopo un weekend trascorso in montagna. Oh, è un'idea promozionale, ma ben venga, è venuta proprio in mente ad Andrea, questo albergatore di Cogne, di tutta la famiglia, no? In Valle d'Aosta, titolare di questo hotel. Lo possiamo citare l'hotel? Insomma, è buona pubblicità, North Maison, che forse io ci sono anche stata qualche anno fa. Mi sembra che sia proprio gestito da una famiglia, imprenditori attenti in questo caso, che lavorano poi con impegno e professionalità, e poi, cioè, voglio dire, sicuramente una bella iniziativa. Cosa succede? La campagna Weekend con il pieno prevede che per due notti trascorse proprio in questo hotel 4 stelle di questa località del Parco del Gran Paradiso, siamo lì, il cliente prima di ripartire può riempire praticamente il serbatoio nel vicino distributore di carburante di proprietà proprio della stessa famiglia. Quindi anziché fare uno sconto sul weekend, loro provano a sfruttare questo grande dibattito sulla benzina, gasolio e quant'altro. Imprenditore, no, che è stato intervistato, ha detto: abbiamo già ricevuto numerose email di richiesta di informazioni, è una cosa giocosa, divertente, i clienti si informano per chiedere quanto costa una camera. Però intanto è una bella iniziativa, che sia marketing o quant'altro, tutto quello che volete, però intanto lui ci ha pensato, quindi un pieno gratis per rientrare a casa dopo un weekend trascorso proprio in questo meraviglioso hotel in montagna, tutto questo a Cogne.
1: Salida del vuelo con destino alla felicità.

questa insomma bella iniziativa di questo hotel di Konya, ne abbiamo parlato pochi minuti fa, tanti vostri commenti che leggeremo tra pochissimo. Adesso una cosa importante prima di passare alla canzone. Allora, domenica 11 ottobre a Garbagna torna la 55esima sagra delle castagne, calda arroste per tutta la giornata, poi dalle 12.30 stand gastronomico della Pro Loco in Piazza Doria con pasta e fagioli, salamino e crema dei Montebore tra hobbisti e produttori locali. Nel pomeriggio musica con i Mad Puffin, trucca bimbi con pazza animazione e Nicolas, il trampoliere itinerante, e alle 19 spettacolo di fuoco. Domenica 11 ottobre a Garbagna torna la 55esima sagra delle castagne organizzata dalla Pro Loco di Garbagna. Le 8.54 torniamo alla musica dal passato, lo spazio City Story, Each Time You Break My Heart, c'è Nick Cave Man.

0: le ultime notizie, le 8:58.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Da lunedì sciopero di 24 ore in tutti i siti ex Ilva. Lo hanno rivelato i sindacati FIM, FIOM, WILM al termine del tavolo a Palazzo Chigi con il governo. La misura arriva dopo che nella giornata dell'8 ottobre è stata annunciata la sospensione di tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Raid russo a Kramatorsk nella regione del Donetsk. Colpiti due minibus di linea, il bilancio di almeno 33 morti e 18 feriti. Quest'attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. La Russia sta cercando di distruggere ogni forma di vita nel Donbass ed è indispensabile una risposta ferma da parte del mondo. Dopo 90 anni in USA torna un'esecuzione pubblica. Il segretario della difesa ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Hassan, sarà pubblica perché la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose. Secondo un funzionario del Pentagono, l'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming. La legge elettorale è passata alla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari, proteste da parte delle opposizioni, uniti e compatti.

0: atti a portare avanti gli impegni presi con i cittadini, ha scritto sui social la premier Meloni. Il weekend MotoGP a Mandalika è iniziato con il miglior tempo di Marco Bezzecchi, che ha preceduto gli altri due contendenti al titolo, Marc Marquez e Martin, piloti di nuovo in pista alle 9, ora italiana, per le prequalifiche. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
7: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la sesta edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18.30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info www.vivaldiflutuic.it.
8: Dal 14 al 18 ottobre arriva Menti in Movimento. 4 giorni di sfide tra rompicapo, giochi di logica e sudoku. E sabato 10 ottobre incontra Alberto Deiana, autore del libro Diventa campione di sudoku. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama, Alessandria.
9: Ogni giorno. Let's go.

0: sì, è lei, è sempre Miles Cyrus. Adesso però ha deciso di farsi chiamare semplicemente Miles, e noi insomma, per carità, siamo convinti di questo, quindi accettiamo. E no, è giusto, bisogna disannunciare la regola d'arte. C'è Zucchero, questa è Baila Sexy Thing, giusto rispettare.
1: Marco da Novi Ligure, I Love Radio City.

ascolto dal 2001. Allora saluto anche Nadia che mi manda questa foto bellissima dal mare, finalmente il sole, è una giornata bellissima, bella bella, un cielo azzurro con qualche nuvola, però ci sta, è bella Pietra Ligure. Quindi allora buona giornata a te, grazie anche a Dani, un saluto speciale lo mandiamo anche a Cinzia, grazie anche a Daniela, saluto anche Barbara, insomma grazie davvero a tutti. Allora, se qualche giorno fa era uscita la notizia, no? Da Buckingham Palace, lavorare per Re Carlo d'Inghilterra può includere anche mansioni impensabili tipo stirare i lacci delle scarpe o spremere il dentifricio reale. Adesso leggevo, vedi la notizia che non ti aspetti, cioè chi lava i piatti a casa di Kate e William? La risposta potrebbe sorprendere, io sono rimasta un po' sorpresa nel leggere la notizia, però diciamo che a Kate Middleton e William piace lavare e asciugare i piatti dopo aver mangiato. Beh certo, solitamente si fa dopo, no? Cioè anche a casa quindi dei futuri sovrani d'Inghilterra qualcuno deve dare piatti. Adesso io mi chiedo, ma vuoi che Kate e William non abbiano un maggiordomo? Allora, una lavastoviglia. Allora, hanno fatto questa bella intervista, Kate Middleton ha raccontato durante una visita, no, a degli anziani, di amare lavare i piatti mentre il principe William si occupa di asciugarli. Vedi, è una famiglia normale, non reale. Anche i tre figli della coppia, quindi Giorgio, Charlotte e Louise, vengono coinvolti nelle faccende domestiche. Tutto questo lo ha raccontato durante un incontro con gli anziani e i volontari di questa associazione che combatte l'isolamento sociale. Cioè lei ha detto niente maggiordomi, almeno quando si tratta di lavare i piatti. Hai capito? Kate Middleton ha raccontato appunto questo dettaglio curioso, se vogliamo, no, della vita domestica con il marito del principe William. Te lo vedi? Il principe che asciuga i piatti, le stoviglie. Cioè lei lava e lui asciuga, vedi? Come noi del resto, siamo normali, allora anche loro sono normali poi in fondo. Dice, formiamo un'ottima squadra e coinvolgiamo anche i nostri bimbi. Un piccolo scorcio della quotidianità familiare che contrasta poi quell'immagine, no, formale della monarchia britannica, no, se vogliamo, tra impegni ufficiali e cerimonie. Quindi questi futuri sovrani trovano anche evidentemente il tempo per occuparsi delle stoviglie. E lei dice che anche la regina Elisabetta era solita occuparsi personalmente dei piatti durante alcuni soggiorni a Balmoral. La sovrana fu vista proprio lavare le stoviglie dopo un barbecue preparato dal principe Filippo e dal figlio Andrea. E addirittura qualche ospite si offrì di aiutarla, ma venne spiegato loro che non ce n'era bisogno perché alla regina piaceva farlo. Vedi, allora continua anche nella nuova generazione dei Windsor almeno questa tradizione domestica, in questo caso, visto che Kate e William lei lava e lui asciuga i piatti, le stoviglie, come noi del resto, non hanno la lavastoviglie e nessuno la svuota e la carica. Stupid Song, Olivia Rodrigo.

0: 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
1: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
2: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
3: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
2: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
4: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Presso i centri odontoiatrici remoti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
7: Centri odontoiatrici remoti a Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino Novara. Numero verde 896 1204. Fabrizioremotti.eu.

Si fa un gran parlare in questi giorni di questo pranzo a Monte Carlo, di questo viaggio a Parigi a bordo di un jet privato e quella complicità che non è passata inosservata. Di chi sto parlando? Di Emanuela Arcuri, che è tornata protagonista delle cronache rose in questi giorni per la sua vicinanza a Domenico Antonio Pallavicino, nonché aristocratico genovese di 82 anni, conosciuto come l'ultimo principe di Genova. Tra l'altro si parla già di un matrimonio, no? Probabilmente potrebbero già sposarsi a dicembre. Lui 82 anni e lei non

0: Lo so, 33 anni di differenza, va bene. Invece un matrimonio che sta da fa, domani succederà tutto, a Fabriano ne parleremo, tra pochissimo. Intanto lontano lontano, questa è la novità, c'è Sfera e Basta.
1: Novità. Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: Che vocione! Lontano la novità delle 9:30 di Sfera e Basta. Fatemi salutare anche Cugge. Antonio, ciao, un bacione grande grande, è stato un piacere ritrovarti, ascoltarti questa mattina. Grazie, grazie mille, bacioni a te, a Sueli naturalmente, e buon fine settimana. Allora, abbiamo parlato, no, dell'indiscrezione che ormai ci accompagna da un po' di giorni, di questo non lo so, sarà una storia d'amore, quella di Emanuele Arcuri, che è pronta a convolare nozze con questo principino di 82 anni, lei ne ha 49, quindi 33 anni di differenza. Però c'è chi è più giovane del prossimo sposo. Allora, parliamo di chi? Di Giorgia Cardinaletti, avete presente la giornalista di Rai 1, con Francesco Bechis si sposano domani, sabato 10 ottobre, a Fabriano, città di lei, un posto meraviglioso. Lei quindi hanno deciso, quindi queste prime indiscrezioni indicavano genericamente l'inizio dell'autunno, insomma le Marche come scenario di queste nozze tra Giorgia e il giornalista del Messaggero Francesco Bechis. Allora, diciamo che ora invece si conoscono anche la data, ora e location, come pure altri dettagli, ma inviterà anche Cremonini, non credo, no, perché sappiamo, no, Giorgia Cardinaletti, diciamo che insomma lo scotto mediatico pagato dalla giornalista per il suo legame con Cesare Cremonini finito, secondo la ricostruzione del settimanale Kill. La prima apparizione invece pubblica con il nuovo compagno Francesco Bechis, prossimo insomma marito, tra poche ore, diciamo che risale all'estate del 2025, quindi la vera svolta è arrivata a giugno, quando al dito della Cardinaletti è apparso questo vistosissimo anello di fidanzamento, che poi ha fatto veramente capire, no? E pensare alle pubblicazioni affisse al Comune di Roma già lo scorso 1 settembre. Quindi domani succederà, eccolo lì. Allora, in hotel a 4 stelle, questa località Rocchetta, poco fuori da Fabriano, un posto bellissimo, la sua città, no? Ricavato dalla residenza poi settecentesca del nobile, e dove Mario Monicelli ambientò anche diverse scene del suo film Il Marchese del Grillo con il grandissimo Alberto Sordi. Quindi insomma la scelta di questa location per questo matrimonio, quindi un sacco di invitati, adesso non abbiamo tutti i nomi, però a ufficiarlo proprio questo matrimonio sarà Antonio Ivan Esposito. Quindi veramente un matrimonio da favola, quello di Giorgia Cardinaletti a Francesco Bechis. Quindi si sposeranno domani alle 16 a Fabriano, il ricevimento sarà nella villa del Marchese del Grillo. E allora auguri agli sposi.

0: con Hagel. E in apertura Capital Cities, anche quello è un successo del 2013, suonato, riascoltato qui su Radio City all'interno della compilation era Safe and Sound. Ci fermiamo, tra poco anche Peggy Goo e Ira Star con Woman.
1: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme, mi dà sempre problemi.
2: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
3: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
5: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
6: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
5: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
6: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
7: Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
8: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
9: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
12: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
13: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
14: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
15: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
16: SAS Group a Novi Ligure, San Nazzaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SASAutogru.com.

di Giorgia Cardinaletti domani pomeriggio. Attendiamo quello di Manuela Arcuri, ma intanto noi domani festeggiamo Loredana. Ma non si fanno gli auguri in anticipo. No, no, no, ti festeggeremo domani, Lore, ok? Un matrimonio praticamente, un sacco di invitati perché è un compleanno speciale speciale. Allora, a proposito di cose belle, abbiamo già parlato, il prossimo weekend, domenica 11 ottobre a Garbagna, questa 55esima sagra delle castagne, un momento strepitoso, ma attenzione perché mi parte anche il treno del Fogliage, no? La ferrovia Vigezzina Centovalli da domani sino al 15 novembre, insomma, collegando poi Domodossola a Locarno attraverso un percorso panoramico di qualcosa come 52 chilometri tra i colori autunnali, quindi da Domodossola, quindi si parte dall'Italia sino a Locarno, quindi Svizzera o viceversa. E allora esiste anche però il Golden Pass Belle Époque, altro treno da sogno direi, che attraversa la Svizzera. Questo invece è considerato il treno più bello d'Europa e il viaggio costa poco più di 30 euro. Beh, neanche tantissimo, eh. È un'esperienza di viaggio da provare in autunno, quello a bordo di questo Golden Pass Belle Époque, considerato che poi il treno più bello d'Europa. Diciamo che attraverserà tutta la Svizzera, come vi dicevo il biglietto costa più o meno 30 euro, non è un treno come gli altri perché è arredato sul modello dell'Orient Express. Avete presente, mamma mia che meraviglia, gli interni infatti sono in stile anni 30, quindi con tutti i dettagli in legno, come quelle dei normali treni, ma rivestite ovviamente con questo tessuto celeste, bellissimo. I finestrini invece sono grandi e mostrano poi il paesaggio a 360 gradi tra vigneti, chalet, pascoli alpini e poi le cime delle Alpi. Cioè un sogno alla portata di tutti, da provare sicuramente, almeno una volta, dico io, però secondo me non c'è da più posto, cioè non lo so, Il viaggio dura circa 2 ore e parte 2 volte al giorno, è infatti il momento del Fogliage, no? Questo, insomma, si viaggia in treno per ammirare poi soprattutto i panorami di stagioni. Vabbè, in mancanza di questo magari possiamo anche scegliere il treno del Fogliage, quello della ferrovia Vigezzina Centovalli, quindi Domodossola, che è sempre una bella cosa, bellissimo, quello l'ho fatto e vi assicuro che merita sicuramente. Daylight, la nuova di John Legend.

produttore teatrale, personaggio anche televisivo, John Legend su Radio City, il suo nuovo singolo riascoltato qui con Daylight. E adesso la musica dal passato, Englishman in New York, c'è anche Sting.

0: Ci ritroviamo lunedì mattina tra le 7 e le 10 e allora saluto anche Sandra che mi ha raggiunto con il suo buongiorno e allora buon fine settimana a tutti voi, sono Betty, vi lascio con Paola, tra poco la redazione, quindi le ultimissime notizie, ma subito. L'ora esatta e le news in arrivo, le 9.59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Trasporti, l'autunno è caldo dopo la mobilitazione generale del 2 ottobre che ha causato disagio alla circolazione dei treni e nei settori scuola e sanità. Oggi si ferma il trasporto pubblico e si preannuncia una giornata nera, soprattutto a Milano. Da lunedì proclamate 24 ore di sciopero nazionale in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Lo hanno annunciato i sindacati alla fine del tavolo a Palazzo Chigi con il governo. La misura arriva dopo che nella giornata dell'8 ottobre è stata annunciata la sospensione di tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Alla riunione dell'Eurogruppo a Lussemburgo, il commissario europeo all'economia ha chiuso con decisione la porta ad ulteriori modifiche delle regole di bilancio in vigore, ma ha fatto notare che le norme sono già sufficientemente flessibili per consentire agli Stati membri di affrontare la crisi energetica dovuta alla prolungata chiusura dello stretto di Hormuz, senza provocare impennate dei rendimenti dei titoli di Stato. 3 portaerei americani arriveranno presto in Medio Oriente. Il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari, lo riporta il New York Times citando alcune fonti. Il tennis, terzo KO consecutivo per Flavio Cobolli, battuto all'esordio allo Shanghai Masters da Mannarino 6-1, 4-6, 6-3, il punteggio in 2 ore e 26 minuti. Una partita in chiaroscuro del romano che, dopo tante chance non sfruttate, paga un passaggio a vuoto decisivo negli ultimi game del match. Per ora

0: tutto, a più tardi.
1: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
2: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.
3: Dal 14 al 18 ottobre arriva Menti in Movimento, 4 giorni di sfide tra rompicapo, giochi di logica e sudoku. E sabato 10 ottobre incontra Alberto Deiana, autore del libro Diventa campione di sudoku. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama, Alessandria.

0: Così con Taylor Swift la sua Shake It Off. E allora dai che siamo a venerdì, vicino al fine settimana, un sacco di cose ci prepariamo con un look da Met Gala. Vabbè, insomma, si fa qualcosa di bello, dai. Benvenuti amici, buon venerdì, dai, insomma, il nostro spazio come sempre, arrivate voi con i vostri messaggi insieme fino alle 13.
1: Ciao, sono Clementina da Basaluzzo, I Love Radio City.

0: parlare d'amore.
1: E allora invece parliamo d'amore, una canzone che ci piace un sacco, Saif accompagnato da Bresh nella nostra mattinata insieme. Allora, da dove partiamo? Un po' di saluti, naturalmente arrivano i messaggi. Intanto saluto Carla, un bacione, benvenuta. Saluto Ambretta che apprezza tantissimo le canzoni di Saif. Poi, allora, subito in apertura devo mandare un grande abbraccio, un saluto, un ringraziamento a Massimo, il nostro meraviglioso collega, perché ha scritto un post sui social, su Facebook, veramente bellissimo, assolutamente bello bello, quindi teniamo alta la professionalità e le capacità di certe persone. Massimo, un grande abbraccio, buon lavoro. Poi saluto e ringrazio Paola che ci ha portato la merendina, parleremo anche di colazione ogni tanto, a volte tornano, a volte si parla di colazione perché insomma la colazione è sacra, no? Dovremmo farla tutti, assolutamente. Poi c'è la seconda colazione, lo spuntino di metà mattina, che assume una certa importanza, poi ne parliamo. Saluto anche Miki, buon lavoro a tutti voi, naturalmente ancora benvenuti con Paola fino alle 13, Avicii, questa Did It To You.

0: su Radio City, questo è Un Giorno Migliore. Allora, un breve info sul traffico: perdita di carico tra Ovade Masone direzione Genova e qualche rallentamento causa ripristino incidente, diramazione Stropiana Santià a Casale Monferrato Sud. Ancora sulla 7 code per lavori tra Vignole e Serravalle. Prudenza, fate buon viaggio. Adesso invece ci occupiamo di meteo.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulle regioni di nord-ovest, miglioramento a partire da venerdì con giornate gradualmente più stabili e soleggiate, seppur con ancora qualche annuvolamento irregolare, più probabile però nelle prime ore del giorno. Sulla Liguria addensamenti tra sabato e domenica, quando non si escludono anche locali e brevi piovaschi nelle aree centrali. Nel weekend non esclusa anche qualche nebbia autunnale tra notte e mattino nelle aree della pianura piemontese. Temperature in graduale rialzo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
5: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
4: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
5: Questi non me li lascio scappare.
6: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
7: Tranquilla, andiamo da Globo.
6: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
8: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
9: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
10: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
11: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere, mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara, in via 4 novembre 31. Numero verde 896 12 04. FabrizioRemotti.eu.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

My Breath con The Weeknd su Radio City, quasi le 10:30. Ciao Ari, buongiorno, benvenuta, benvenuti tutti voi, naturalmente un grande abbraccio, buon venerdì. Ascoltiamo una delle nostre novità, Max Pezzali con il nuovo singolo Le Ali.

Max, Max Pezzali, il nostro Max con Le ali, questo nuovo singolo. E allora, le ali, quindi i sogni di bambino, spiccare il volo con le ali, appunto. Allora, Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883 torna, la storia di Max e Mauro continua. Dunque, dopo hanno ucciso l'uomo ragno, Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883 racconta le vicende che portarono poi al secondo album della band, arrivata a un successo, veramente un successo travolgente. Loro che negli anni 90 ci hanno accompagnato con i grandi successi, con le canzoni che cantiamo inevitabilmente sempre, ogni volta, tutti quanti. Quindi da oggi, proprio 9 ottobre, in esclusiva su Sky. Saluto Sandra, un bacione, benvenuta. Allora, la piccola Mati, che è mangiatrice di frutta, insomma, quindi, bene, benissimo così, insomma, parte bene, quindi meglio, via le merendine, puzza via, quindi frutta benvenga assolutamente. Anche a colazione ne parleremo, perché dicevo, parliamo di colazione, anche il panettone, volendo anche quello. Harry Styles, questa American Girls. We'll

Dance Trio con Madonna. Allora, dicevamo prima, bello, mi piace questo termine, mangiatrice seriale di frutta, ok? Allora, a proposito di colazione, bella frutta, al mattino ci sta, eh? Allora, il cappuccino, leggevo, il cappuccino delle 11 è ufficialmente accettato. Sì, perché? Perché mai? Allora, le nuove abitudini alimentari, si legge, insomma, mostrano che sempre più persone fanno una seconda colazione a metà mattina, un po' come nello stile anglosassone, vabbè, ma noi abbiamo già iniziato, penso, tempo fa, voglio dire, se uno si alza presto presto devi spezzare un po', appunto al mattino ci sta uno spuntino di metà mattina cosiddetto, no? Quindi la pausa caffè diventa quasi un mini pasto. Il tabù cosiddetto, lo chiamano tabù del cappuccino a tarda mattina, sta ufficialmente crollando, spinto da una profonda evoluzione dei ritmi quotidiani, ma ognuno è libero di fare ciò che vuole, no? Una recente indagine proprio di quest'anno rivela infatti che il 63% degli italiani consuma ormai prodotti tipici della colazione anche in altri momenti della giornata, ma si può fare, trasformando la classica sosta al bar in una vera e propria seconda colazione, un mini pasto di metà mattina, insomma, un po' di flessibilità, ecco, diciamo così, e diciamo anche che ormai in tutti questi anni ci sono molti più prodotti sul mercato, poi ci sono anche le tendenze, la svolta salutista, insomma tante abitudini buone, speriamo buone, no? Un po' per tutti, quindi vai, sdoganato il cappuccino, ma assolutamente direi che si può fare comunque quello che volete, basta che insomma possibilmente faccia bene, prodotti che facciano bene, alimenti appunto il più possibile salutistici anche a metà mattina. Gorillaz, Feel Good Incorporated.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
5: No, no, non ho niente da mettermi.
6: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
7: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
6: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
7: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
8: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
9: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
12: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
13: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
14: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
13: Davvero comodo!
15: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: musica, sono grandi successi anche Alex Warren con la sua Ordinary. Allora, viva la colazione, la seconda colazione, vai. Allora, ad esempio Marina dice: io ho appena mangiato mezza fetta di pane, ma quello verace, quella proprio amica, proprio ecco, con la Nutella. Va bene lo stesso come spuntino, alla faccia della colazione salutista, ma ci sta, ogni tanto ci vuole anche un po' un briciolo di consolazione, il cioccolato in generale, poi la pane Nutella, che vita sarebbe, scusa. Allora, ciao da Marina da Novi Ligure, grazie Marina, un bacio grande, buonissima giornata, grazie per il messaggio. E adesso la rubrica, sentiamo il nostro amico Marco, buongiorno.
1: Ciao Paola.
0: Buongiorno a te.
1: A proposito di colazioni, sì, oggi il veterinario in cucina, sì, ha presentato nella sua ricetta del venerdì la fugassa, la focaccia genovese, con cui ha fatto la colazione anche con una tazza di tè verde senza bio. Buona continuazione di mattinata e buona seconda colazione.
0: E buona seconda colazione a tutti. Allora, la rubrica, il veterinario in cucina. Allora, Marco, buongiorno Doc. Lui che si cimenta, si diletta appunto in cucina e ci regala sempre qualche spunto, qualcosa assolutamente interessante. Beh, poi sappiamo la fugassa, non tocchiamo la fugassa, assolutamente. Avevamo già detto che è stata decretata proprio la colazione migliore in assoluto, la colazione genovese con focaccia, ma la classica, la vera focaccia genovese, con caffè o cappuccino che sia, no? Da pucciare. Ciao Marco, un bacio grande anche a Paola, vicini alle 11, Olivia Dean, questa è la sua Baby Steps.

Kiss e Baby Steps, la canzone di Olivia Dean su Radio City. Stiamo per ascoltare un pezzo di storia della musica, naturalmente City Story. Allora, a questo proposito, storia della radiofonia italiana. Allora, una brutta notizia, un grave lutto per la radiofonia italiana. È morto a 76 anni Federico L'Olandese Volante, quindi noto, sappiamo, famosissimo, insomma, conduttore e produttore discografico. È stato uno dei grandi protagonisti della radio. Prima ho accennato alla professionalità e la radio un po', diciamolo, come si faceva un tempo, no? Quindi la storia della radio, attraversando stagioni e generazioni, ha girato, sappiamo, diversi network, insomma, lascia veramente un vuoto in un settore nel quale lui aveva costruito, nel corso di oltre 50 anni di attività, un percorso professionale riconoscibile e personale. Quindi salutiamo anche noi Federico L'Olandese Volante, ci spiace veramente un sacco. Adesso, dal passato alla nostra musica, la storia anche della nostra radio, Spandau, Only When You Live.

0: comunque doveroso ricordare e mandare un saluto a Federico L'Olandese Volante, perché insomma lui un po' come noi, anche un po' prima, voglio dire, è nato con le prime radio in Italia, quindi voce storica, una vita per la radio, quindi ci spiace davvero tanto aver appreso questa notizia proprio pochi minuti fa. Only When You Live intanto su Radio City con Spandau dagli anni 80. Linea Mentana, sono le 11:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Fino a quando e fino a dove ci riporterà indietro l'America di Trump? È una domanda che soltanto i nemici degli Stati Uniti si ponevano un tempo. Ora però la domanda si fa strada in tutti, perché di questa notte, ad esempio, la notizia, e non è l'ultima di questo tipo, della decisione del Dipartimento alla Difesa di compiere l'esecuzione capitale di un uomo che si macchiò di una strage gravissima, uccidendo 13 persone. L'esecuzione sarà, questo l'annuncio, pubblica. Sarà una fucilazione che sarà trasmessa in streaming a disposizione di tutti, come se fosse l'America, la pubblica piazza degli anni, dei secoli passati. Ora questo è un ritorno evidentemente all'orrore. Già la pena di morte per noi europei è qualcosa

0: che è stata bandita da tanti decenni. E invece negli Stati Uniti, in alcuni stati americani, c'è ancora. Ma un conto è questo, un conto è esibire l'esecuzione capitale. È qualcosa che riporta indietro davvero di tanto e soprattutto qualcosa che interroga su cosa stanno diventando quegli Stati Uniti. Non è un'iperbole, è la sostanza. È di pochi giorni fa la notizia che una donna che qui era stata somministrata l'iniezione fatale era sopravvissuta, incomprensibilmente secondo i medici, ma era sopravvissuta. E ci si interroga davvero su chi ha il diritto di somministrare la morte, se può essere lo Stato, se può essere la mano pubblica, se può essere la sentenza capitale. Qui però siamo all'abominio, appunto, la fucilazione sulla pubblica piazza globale.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
2: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
4: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
9: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
10: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane. Tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.
11: Dal 14 al 18 ottobre arriva Menti in Movimento. 4 giorni di sfide tra rompicapo, giochi di logica e sudoku. E sabato 10 ottobre incontra Alberto Deiana, autore del libro Diventa campione di sudoku. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama, Alessandria.
12: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la 6ª edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18.30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info www.vivaldiflutuic.it.

0: Julian con la sua Rock DJ. E allora, meno male che venerdì, pensiero comune. direi sì, assolutamente. Nel frattempo, buon lavoro e buonissima giornata a tutti voi. Abbiamo parlato di colazione, di seconda colazione e poi la fugassa già citata dal nostro Marco. Doc, buongiorno. C'è qualcuno che deve aggiungere qualcosa in più?
1: La fugassa non va pucciata,
0: no,
1: va tagliata bene a metà.
0: Sì.
1: Fai due uova fritte, ci fai sciogliere un po' di pancetto o lardo sopra,
0: leggera.
1: Ci butti in mezzo e ti fai una bella colazione con la fugassa genovese con le uova dentro. E va bene al mattino,
0: certo.
1: Alle 7 del mattino forse meglio. Dai, un bacio grande, un saluto a tutta la bellissima community. Ciao,
0: prima, ciao caro, prima è meglio è, quindi, ma lui è abituato alla faccia della leggerezza, quindi abituato alla colazione dei campioni. Quindi, a proposito di colazione, dicevamo quella che non finisce proprio a colazione. Più di 6 milioni, 6 italiani su 10, ecco, diciamo così, 6 italiani su 10 consumano prodotti tipici della colazione anche durante il resto della giornata, ma certo. E poi, come dicevamo, c'è boom della colazione fitness, tutti quei prodottini ricchi di proteine, senza questo, senza quella, senza lattosio, senza glutine, con meno zuccheri va bene, appunto, meno zuccheri meglio. Gli italiani dunque cambiano gusti, provano il porridge. Vi piace il porridge? No, perché continuano a suggerirmelo, ma io sono un po' restia, io dico anche no, non mi prende. E i prodotti proteici, però una cosa non cambia, guai a toccare il caffè al mattino, per molti più sacro della sveglia, almeno più piacevole, ecco, quello sicuro, il rito del caffè non si tocca. Chiudiamo qua, Fallen Wild Up Now, questa è Changes.

altri successi su Radio City, Chris De Sarandi con Good Old Days. Allora, io lo sapevo che quando si parla di colazione nelle varie sfaccettature, usi e costumi, c'è un sacco di partecipazione. Grazie amici, vi lovo. Allora, grazie a voi. Intanto Fabio dice: ma che cos'è, cosa l'è quella roba che hai detto? Ho detto porridge. Sapete, cioè, cosa sono? Fiocchi d'avena, cioè latte, beh, preparato per bene, ok, ma io anche no, cioè no, resto un po' tradizionalista, eh. Il messaggio di sera, sera benvenuta, buongiorno Paoletta. Ah, la colazione con cappuccino e focaccia, quanto la sogno, è un sogno, ma con la vera focaccia genovese, eh sì, hai ragione.

0: Love Radio City.
1: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo, ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114 114. Emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure,
2: in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: I want it to be free!
4: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
5: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
4: Globo Sport.
5: E intanto scopri i nuovi arrivi.
4: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
6: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
8: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
7: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
8: Questi non me li lascio scappare.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Buona mattina, buon venerdì, Reality con Lost Frequencies su Radio City. Vi abbraccio, grazie mille per l'ascolto, per i messaggi, naturalmente grazie ancora a tutti voi. Novità, c'è Giorgia, questa è Parafulmini.

La canzone di Giorgia, e adesso apriamo a tre successi non stop la compilation 11.31. Buona mattina ancora, saluto Lori. Mr. Probs in apertura con Waves.

0: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
1: Oggi ho deciso di andare a donare il sangue perché mi piacerebbe sentirmi utile.
2: È facile, basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare la tua donazione.
1: Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi. Vedrai, dopo ti sentirai meglio.
3: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.

Siete su Radio City One Republic con I Am Worried. Allora, come butta? Allora, adesso parliamo di bellezza. Allora, noi che cerchiamo di essere in ordine, no? Ce la mettiamo tutta. No, la perfezione non è di questo mondo, eh? No, assolutamente. Però, insomma, cerchi di essere abbastanza in ordine, insomma, un filo di trucco, no? Un velo, ecco, un passo in profumeria ogni tanto è un piacere, ok? Invece mi smontano tutto. Allora, lo smalto messo male, secondo me è una cosa bruttissima. Appena lo smalto si sgrana un pochino, no? Una cosa antipatica. La svolta è il semipermanente, no? Noi lo sappiamo bene, quindi salutiamo tutte le ragazze, le artiste della nail art cosiddetta, quindi saluto Bianca, queste ragazze che fanno appunto dei lavori bellissimi. Le unghie più trendy invece sono brutte e imperfette, allora, cosiddetta la moda, arriva questi consigli, insomma, se vogliamo consigli tra virgolette, arrivano dalle passerelle. Allora, l'ultima tendenza beauty ribalta i canoni di bellezza tradizionali, quindi una dichiarazione di libertà, un gesto di ribellione contro ogni impostazione estetica. Sì, però non esageriamo con queste frasi. Allora, lo smalto rosso messo male nei look della collezione primavera-estate 2027 di Miu Miu. La curiosa novità arriva chiaramente dalla Paris Fashion Week e più precisamente, dicevamo, dalla sfilata di Miu Miu. Dietro c'è la stilista Miuccia Prada. L'ultima tendenza, perché come al solito non sanno più che cosa inventare, no? Quindi l'ultima tendenza intende rivelare la bellezza dell'imperfezione. Ma ci riusciamo, voglio dire, in qualche modo possiamo riuscirci a dare questa particolare ideare, insomma, questa particolare nail art, se vogliamo chiamarla così, con lo smalto rosso che fuoriesce dai bordi dell'unghia, una cosa pessima, non si può vedere. È stata una professionista giapponese, in modo particolare nota per il suo approccio avanguardistico e creativo, avanguardia pura, ma io direi anche no, se le possono tenere le unghie così, cioè imperfette, vabbè, imperfette, insomma, può capitare, ovvio, però insomma, volutamente lo smalto che fuoriesce dall'unghia è tutto sbavato, no, una cosa non si può guardare, ma lo dicono loro dalla Paris Fashion Week, cioè Ernia, dedica. Che nome dai?

oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio City. Solo grandi successi.

risposta. Ecco qua la canzone di Dua Lipa, Hand of an Arrow, la canzone direttamente dalla colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2. E allora, la canzone giusta, ma ditelo un po' ad Anna Wintour se è d'accordo o meno. Non lo so, magari sì, non lo so, comunque, se amiche, se mettete un po' male lo smalto, se è leggermente sbavato, lasciatelo, perché siete alla moda, perfettamente. Quindi smalto sbavato, messo male volutamente, ideona che arriva dalle sfilate parigine, in modo particolare dalle sfilate di Miu Miu con Miuccia Prada e con quell'artista giapponese particolarmente creativa. Ok, siamo d'accordo, insomma, non sanno più cosa studiare, cosa inventare. Quindi saluto Carla, saluto anche Enrica, grazie ancora. Sere, giornate d'ottobre, in questa giornata tra sole e nuvole, direi giornata freschina. Saluto Patri, benvenuta, piacere nostro. Buongiorno Paola, a voi tutti di Radio City, agli ascoltatori, alla community, un bacio, un abbraccio dalla Patri, grazie mille anche a te, buonissima giornata. Adesso continuiamo con Fibra e i Pinguini. Cosa so?

Un quadro di Goya, Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari. Arriva anche Ambretta. Ambretta dice: avere delle mani non curate non posso pensarci. Allora, questi i vostri messaggi, i punti di vista. Beh, ma io sono d'accordo, è come uscire un po' senza trucco, dai, un pochino, però per noi e per gli altri ovviamente. Poi sono come sono, dice: ma che dici, ma che stai a dire, sei perfetta come tutte del resto, quindi penso che arriveranno prima o poi a dire che è moda anche non lavarsi. Ma secondo me, Ambretta, avevamo letto qualcosa in questi anni, qualcosa del genere, sul genere, sì. Ma ogni tanto c'è qualche nuova tendenza, tra virgolette, sono un po' pazzi. In questo caso abbiamo parlato poco fa dello smalto sbavato dato male, ma allora niente, piuttosto niente, eppure, però, insomma, così a quanto pare è una novità ideona che arriva da Parigi. Kiss Paoletta, grazie mille, un bacione grande. Intanto vedo delle unghie nella foto, delle unghie colorate sulle tonalità del rosa fino al viola prugna, che ci sta nella fase autunnale. Ambretta, un grande abbraccio, baci baci, grazie a te. Dalla fine degli anni 70 arriva Gloria Gaynor.

0: gli apprezzamenti anche per le unghie piuttosto curate, insomma il più possibile, no? In ordine, ecco, diciamo così, in ordine, e anche per la musica. Grazie a tutti per i messaggi. A Will Survive con la grandissima Gloria Gaynor dal 1978. Linea alle news, le 12:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Continua l'emergenza carburanti e il governo pensa alle prossime mosse. Ieri c'è stato l'incontro con i raffinatori per chiedere di produrre di più in modo da far abbassare i prezzi. Tra le ipotesi anche il ricorso alle accise mobili. Il tema non è abbandonato, ha detto il vice ministro all'economia, ma Pichetto Fratin frena. Maltempo in Italia. Nel Trapanese una doppia tromba marina nella zona del porto di Marsala ha provocato danni e feriti. Napoli e la provincia sono alle prese con violenti acquazzoni e allagamenti, mentre anche a Brindisi le abbondanti precipitazioni hanno provocato disagi e richiesto numerosi interventi dei vigili del fuoco. C'è un primo identikit in relazione alle aggressioni con minicar a Roma. Come riporta la Repubblica, si tratta di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni, un punto di svolta nell'indagine sul tentato omicidio dell'attore Davide Jacopini, proprio mentre continuano ad aumentare i casi che potrebbero avere la medesima origine. Da lunedì proclamate 24 ore di sciopero nazionale in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Lo hanno annunciato i sindacati alla fine del tavolo a Palazzo Chigi con il governo. La misura arriva dopo che nella giornata di ieri è stata annunciata la sospensione di tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. La MotoGP, un super Raul Fernandez firma il miglior tempo e nuovo record della pista nelle prequalifiche di Mandalika. Bezzecchi e Martin completano la tripletta Aprilia, poi Acosta e Marc Marquez. Domani le qualifiche alle 4:50 e sprint race alle 9. Domenica gara lunga sempre alle 9 del mattino. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Olè con Shawn Mendes e Camila Cabello. Ciao a tutti e riprendiamo, ritorniamo e continuiamo così, terza ora insieme di questo venerdì, dai che è venerdì, il 9 ottobre, siete con Paola fino alle 13, continuiamo con Bruno Mars, questa è la sua Homma Soul.
1: Ciao, sono Roberta di Castelletto d'Orba, I love Radio City.

successo di Bruno Mars su Radio City, questa Omma Sol. Amici, questa mattina abbiamo parlato di colazione, adesso passiamo direttamente ai tortlen, ai tortellini. Oh, viene già l'acquolina in bocca solo a pensarci. Allora, biologici, freschi, freschissimi e salatissimi. No, non per il sale, no, perché sono un po' cari. A Bologna andiamo, a Bologna, peraltro città sempre bella da visitare, bella bella Bologna. Un'azienda mette i tortellini a 72 euro al chilo, che dite? Un po' cari forse? Il prezzo viene giustificato dalla qualità delle materie prime, dal tempo impiegato per realizzare piccolissimi pezzi di pasta, quello che praticamente facciamo o fanno le nostre mamme e nonne, no? Giusto? Un po' di tempo ci vuole, poi materie prime, ecco. Allora, si chiama La Sfoglina Bio, propone tre versioni, quelli mignon della Sandra a 72 euro, poi i classici a 48 euro, gli extra large un po' meno a 33. La scorsa primavera hanno fatto scalpore i loro tortellini appunto a 59 euro, oggi rilanciano i tortellini della Sandra, li mettiamo a 72 euro al chilo, se no non ci stiamo dentro. Capito? E quindi, se dicono così, a parlare uno dei soci della Sfoglina Bio, che un anno fa ha lanciato sul mercato la propria pasta fresca biologica, fatta a mano, rigorosamente fatta a mano, pasta fresca, insomma, fatta a mano. Si tratta dell'unico pastificio artigianale di pasta fresca certificato biologico in Emilia Romagna. Sandra, Sandra è la mamma di Claudio, il titolare del pastificio artigianale. Sue sono la ricetta forse un po' segreta, e la dimensione dei tortellini. Sono minuscoli, piccolissimi, pesanti, poco più di un grammo, sono invisibili, che oggi si possono acquistare, se volete, anche on demand attraverso la piattaforma digitale realizzata appunto dal figlio, che è informatico, quindi si interessa a questa parte, mentre la mamma Sandra fa i tortellin e poi li vendono a 72 euro al chilo. Buon appetito a tutti, con noi un grande Sam Smith, Stay With Me.

Che bella vita. Che bella vita con Ariete e Angelina Mango. Allora, buon appetito amici con i tortellini. Tortellini a 72 euro al chilo, un po' una follia. Che dite? Eh sì, diciamo tutti così, decisamente. Poi saluto Cristian che dice pan focaccia con prosciutto sabbione. Oggi propone questo in pausa pranzo. Per oggi mi basti, me lo faccio bastare, va bene. Ciao Cri, un abbraccio grande. Lui sta carovista sul trattore, quindi se magna, si guarda un bel panorama. Buon lavoro, un bacio a te, grazie.

0: Love Radio City.
1: Luci, freni,
2: a posto.
1: Motore, pneumatici, gas di scarico,
2: tutto a posto.
3: Alla prossima revisione.
4: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
8: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo, ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114 114. Emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure,
9: in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

sito Bella Gente, come dice il nostro amico Christian dall'alto della sua postazione nelle campagne di Pontecurone. Ciao Cri, ancora novità, l'ascoltiamo insieme. Adela, questa Ain't in LA.

Sono Pop con Charlie XCX, questa è Love It. Allora, dopo Marco, il veterinario in cucina che abbiamo sentito questa mattina, dopo Cri e suo paninazzo extra large, arriva Max. Benvenuto Max, io lo so che prepara sempre un sacco di cose buone, è bravo in cucina, eh. Oggi pasto grano saraceno, alici, olio, evo, rigorosamente. Tutte idee appunto per il pranzo che possono essere spunti, no? Per tutti. Grazie Max, un abbraccio, buonissima giornata, buon appetito a tutti. Allora, torniamo alle sfilate di Parigi, perché ci siamo già andati virtualmente questa mattina parlando di una boiata, di una fregnaccia, cioè lo smalto messo male, proprio volutamente sbavato, è la nuova tendenza. Ma dove? Ma chi? No, ne facciamo anche a meno. Piuttosto, dalle sfilate di Christian Dior alla Paris Fashion Week si è trasformata l'altro giorno nell'ennesimo palcoscenico per Rihanna, arrivata con un'ora di ritardo e non si fa, e ha fatto un po' girare le scatole, un po' di polemiche. Qualcuno tra gli addetti ai lavori ha detto non ci importava di aspettarla, cioè con o senza di lei, invece sono un po' di caos, un po' di polemiche, però senza Rihanna non si parte, per cui insomma l'hanno aspettata pazientemente, poi è arrivata e tutto ha continuato, no? Le sfilate sono proseguite assolutamente in quel di Parigi. Annalise Madame, questa è Amica.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Oggi sono qui perché il mio sangue è necessario. E di sangue non ce n'è mai abbastanza.
5: Perché l'urgenza è sempre dietro l'angolo.
4: Perché tu non lo sai, ma qualcuno aspetta il tuo sangue e non c'è tempo per aspettare.
5: Prendi un appuntamento telefonando dalle 11 alle 13 al numero 0143-332865 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
6: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
7: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
6: Davvero comodo!
8: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato. Dato fortissimo.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.

La canzone di Miles Smith su Radio City, Nice to Meet You. Allora, un piacere sempre stare con voi, incontrarvi. Lo facciamo anche domani mattina, e noi ci siamo. Il nostro weekend, il nostro sabato mattina insieme. Vi aspetto dalle 8 alle 12. C'è anche Miley. Let's go.

City the Bowser con Lose Myself. Ah, che bella sensazione di leggerezza, una bella giornata. Beh, insomma, il weekend che ormai è vicinissimo, beh, qualcosa si fa, dai, qualcosa di bello sicuramente. Nel frattempo è arrivata anche Laura. Lauretta, un bacio grande anche a te, grazie, e grazie a tutti voi. Dal passato un po' di storia della musica anni 70, ABBA, Dancing Queen.

0: band, super band, gli ABBA dagli anni 70, questa Dancing Queen. Qua ci salutiamo, grazie amici, grazie per tutte queste giornate passate insieme, per la settimana, insomma, bilancio, no? Ci sentiamo comunque domani mattina se ci siete dalle 8 alle 12. Baci e grazie come sempre da Paola, intanto tra poco Renzo. Le news sono le 13 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Navi Pillay, 85 anni, attivista e giurista sudafricana, ha vinto il premio Nobel per la pace 2026. Ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra, è stato spiegato durante la proclamazione a Oslo. L'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietra Catella, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica nel liceo. Raid ucraini hanno colpito il distretto russo di Belgorod durante la notte. Raid di Mosca a Kramatorsk nella regione del Donetsk, colpiti due minibus di linea. Il bilancio è di almeno 33 morti e 18 feriti. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. Ma il tempo in Italia, nel Trapanese una doppia tromba marina nella zona del porto di Marsala ha provocato danni e feriti. Napoli e la provincia sono alle prese con violenti acquazzoni e allagamenti, mentre anche a Brindisi le abbondanti precipitazioni hanno provocato disagi e richiesto numerosi interventi dei vigili del fuoco. La Formula 1, Russell su Mercedes è il più veloce dell'unica sessione di prove libere a Singapore. Secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo. Alle 14:30 la qualifica che determinerà lo schieramento di partenza della gara sprint race. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800.

0: 800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
2: Dall'8 all'11 ottobre arriva Menti in Movimento. 4 giorni di sfide tra rompicapo, giochi di logica e sudoku. E sabato 10 ottobre incontra Alberto Deiana, autore del libro Diventa campione di sudoku. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama, Alessandria.

0: We don't talk anymore, noi non parliamo più. Beh, poi hanno parlato, perché poi sono anche, insomma, hanno avuto una relazione. Sto parlando di Charlie Puth insieme a Selena Gomez, canzone che apre il nostro appuntamento. Buon venerdì pomeriggio insieme a Renzo Nella Lingua sino alle ore 16 con i nostri grandi successi.
1: Ciao, sono Andrea da Valenza, I love Radio City.

Il disco dei Coldplay, una delle canzoni appunto che apre questo appuntamento di venerdì pomeriggio insieme a Renzo sino alle ore 16. Tra poco intanto ritroveremo un'altra delle nostre novità, tante in arrivo proprio in queste settimane, ma adesso ritroviamo lei, voce particolare, Sienna Spiro.

0: Love Radio City.
1: Luci, freni,
2: a posto.
1: Motore, pneumatici, gas di scarico.
2: Tutto a posto, alla prossima revisione.
3: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale delle Industrie 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
7: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
6: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
7: Questi non me li lascio scappare.

P-Train con Drive-By, tornati indietro nel 2012. Vi regalo la City Compilation tra qualche istante. Prima c'è il nuovo di Taylor Swift.

Taylor Swift tra le nostre novità che trovate anche sul nostro sito. Compilation, tre successi senza introduzione, torniamo nel 2024, si chiama Marrakesh, ci racconta una storia.

0: Il mondo nuovo, il disco di Neffa. Beh, qui siamo tornati indietro di parecchi anni da un album molto bello di Neffa del 2006. C'era anche Peggy Go in apertura, Marrakesh.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: L'attesa è finita. È tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Hai mai pensato che la vita di una persona può dipendere dalla rapidità di una trasfusione di sangue?
8: Ecco perché servono i donatori di sangue. Se hai compiuto 18 anni, vieni a donare il tuo sangue presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
7: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare una donazione.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
11: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
12: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
13: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

Purple Disco Machine che sta continuando il suo tour per far sentire la propria musica in America, ma poi più avanti insomma tornerà anche in Italia, così insomma l'ha scritto anche sui social, in modo particolare su Instagram. Ciao anche a Lucrezia, stavo leggendo i vostri messaggi, c'è anche Ari e Luca, buon pomeriggio, che ci ascoltano nella pausa pranzo. E tra pochissimo invece lo spazio con l'informazione, come sempre puntuale qua su Radio City. Torniamo alla musica italiana, il disco di Saif.

Pian piano si spegne il disco, rallenta. La canzone di Chaperone qua su Radio City, e ciao anche a Massimo. E tra pochissimo l'appuntamento con un pezzo di storia della musica, come sempre nell'appuntamento che ci regala al termine di ogni ora. Ritroviamo il singolo di James Blunt. Hey.

dal nuovo progetto di James Blunt. Abbiamo appunto riascoltato questo singolo molto bello. Dal passato invece c'è Rick Astley.

0: Together Forever, il disco di Rick Astley. Siamo tornati nel 1988, l'abbiamo fatto con appunto Radio City Story. C'è lo spazio invece con l'informazione, sono le 14 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. La notizia è stata diffusa da Oslo, dove il comitato norvegese per il Nobel annuncia ogni anno il vincitore del riconoscimento. Per l'edizione 2026 erano state presentate 287 candidature. Una doppia tromba marina ha interessato la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni ad automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi. In località Petrosino un'auto è stata investita e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra. Vertice in procura tra inquirenti e investigatori per fare il punto sulle indagini relative all'aggressione subita da Davide Jacopini, attore 42enne, colpito con un calcio sferrato dal lato passeggero di una minicar mentre era in monopattino nel quartiere Monteverde a Roma. Continua l'emergenza carburanti, il governo pensa alle prossime mosse. Ieri c'è stato l'incontro con i raffinatori per chiedere di produrre di più in modo da far abbassare i prezzi. Tra le ipotesi anche il ricorso alle accise mobili. Motori Formula 1, Russell su Mercedes è il più veloce dell'unica sessione di prove libere a Singapore. Secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. In MotoGP Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Mandalika. Bezzecchi e Martin completano la tripletta Aprilia, poi Acosta e Marc Marquez. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 90.

0: 49 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
1: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
2: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la sesta edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18.30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info www.vivaldiflutuic.it.
3: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656. Euroedil.it.

0: Mary Metcon, ce lo cantavano nell'estate 2015, che abbiamo riascoltato per aprire un'altra ora insieme. Poi ricorderemo anche alcuni appuntamenti per quanto riguarda il mese di ottobre. Ritroviamo anche lei, Madonna.
1: Ciao, sono Antonella dalla provincia di Asti. I love Radio City.

Vasco Rossi. I principali progetti di Vasco Rossi per il prossimo anno, beh, il clamoroso giubileo di Vasco, insomma una colossale celebrazione organizzativa a Roma per festeggiare i suoi 50 anni di carriera nel mondo appunto della musica. L'evento è, insomma, consisterà in una sorta di 10 concerti incredibili, veramente consecutivi. Ovviamente parliamo dello Stadio Olimpico di Roma durante il mese di giugno del prossimo anno, quindi tanti concerti appunto per festeggiare i 50 anni, insomma, di carriera e di grandi successi che ci ha regalato e che continua a regalarci. Vasco Rossi che abbiamo ritrovato quest'oggi. Ciao, anche recupero alcuni dei vostri messaggi. C'è anche Carlotta, buon pomeriggio anche a te, e ci ascolta in questa fascia oraria. C'è la musica di Olivia Rodrigo.

0: sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo. Ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114 114. Emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure,
1: in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
3: Presso i centri odontoiatrici Remotti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
4: Centri odontoiatrici Remotti, a Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino, Novara. Numero verde 896 1204. Fabrizioremotti.eu.

tra Jovanotti e Samurai J, un po' nata per un messaggio su Instagram. Comunque il disco si intitola appunto Le foglie di te ed è una delle nostre novità in rotazione. Damiano David.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
4: No, ma perché devo scendere sempre io? Piove, fa freddo e il cancello è di nuovo bloccato.
3: Te l'avevo detto di chiamare Stay.
5: Non lasciare che l'inverno ti blocchi fuori casa. Per l'automazione dei tuoi ingressi, affidati a Stay. Siamo installatori ufficiali FAAC e interveniamo anche su automazioni non installate da noi.
4: Domani chiamo.
3: Bravo, ora guida tu e stai attento a non bagnare i sedili.
5: Per la tua sicurezza e le automazioni, affidati a Stay. Siamo quelli dei quattro quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it. Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
6: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
7: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
6: Davvero comodo!
8: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
11: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
12: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
11: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
13: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.

Anche lei intenta, insomma, nei progetti per quanto riguarda i live per il 2027 e 2028. Sto parlando appunto di Lady Gaga, che abbiamo trovato con Ducci, e non solo, anche l'arrivo anche di un nuovo album tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo. Insomma, è molto impegnata Lady Gaga qui su Radio City. Tra pochissimo invece ritroveremo anche un'altra bella canzone dal passato in Radio City Story, ma adesso una canzone veramente molto bella. Torniamo al presente con il singolo di Sombre.

Black Eyed Peas insieme a Shakira, ma il tutto condito con appunto David Guetta, che abbiamo ritrovato qui su Radio City. Ciao anche a Marco che ci ascolta e sta pedalando in bicicletta e ci ascolta molto spesso. Ciao Marco, grazie per il messaggio. La musica italiana, c'è il nuovo singolo di Luciano Ligabue.

0: I Culture Club li abbiamo ritrovati in questa bella canzone del 1983, puntuali anche per collegarci con la redazione. Sono le 14:58.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Navi Pillay, 85 anni, attivista e giurista sudafricana, ha vinto il premio Nobel per la pace 2026. Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra, viene spiegato durante la proclamazione a Oslo. Se applaudite un po' più forte, forse dividerò il premio con Trump. Ha scherzato la neopremiata. La fucilazione pubblica dell'autore della strage di Fort Hood violerebbe il divieto assoluto di tortura, lo fa sapere l'ONU dopo che il segretario della difesa americano Pete Hegseth aveva annunciato la decisione. Nidal Hassan, autore della strage, è stato condannato per l'uccisione di 13 persone e del ferimento di altre 32. Italia affronta una nuova fase di maltempo e a causa di una doppia tromba marina registrata a Marsala nel Trapanese, 9 persone si sono recate in ospedale per delle ferite. Allerta meteo arancione su Lazio e Campania, mentre il livello giallo riguarda diverse aree del paese, dal nord alle isole maggiori. Tutto nel mondo della radio. È morto a 76 anni Federico L'Olandese Volante, all'anagrafe Frederick Mattis van Stegeren, storico conduttore e produttore discografico. Nelle scorse ore era stata diffusa la notizia del suo ricovero all'ospedale di Monopoli in Puglia. Formula 1, George Russell su Mercedes è stato il più veloce dell'unica sessione di prove libere a Singapore. Secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. Il leader del mondiale ha chiuso con un lungo. Ora le qualifiche per lo schieramento della sprint race. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
8: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Le Cat's Eye che abbiamo ritrovato per aprire l'ultima ora insieme. Tra non molto invece altra novità, ciao anche a Federico. Ritroviamo una collaborazione del 2013 tra Eminem insieme a Rihanna.
1: Ciao, sono Jimmy di Castellazzo e vi ascolto sempre. I love Radio City.

Morgan Cremont, The Colors, Serena Brancale, questo era un successo dell'estate che ovviamente è ancora in programmazione, ma pian piano ovviamente stanno arrivando nuove canzoni che verranno ovviamente poi sostituite. Ritroviamo invece un successo degli anni 90, Michael Jackson.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
3: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
2: Davvero? Anche per me?
3: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biegiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
4: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Oggi ho deciso di andare a donare il sangue perché mi piacerebbe sentirmi utile.
7: È facile, basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare la tua donazione.
6: Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi. Vedrai, dopo ti sentirai meglio.
8: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
9: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
8: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
9: Questi non me li lascio scappare.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Ritroviamo tra pochissimo anche la City Compilation, però prima volevo regalarvi un'altra novità. Torniamo in Italia, lo facciamo con Sfera Ebbasta.
1: Novità. Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano

capirò il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

Sfera e Basta con Lontano. Comincia a piacere questo singolo, molto bello, dai. Compilation che parte questa volta con un successo dell'estate 2017, il disco di Justin Bieber.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
5: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
6: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
7: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecnoalarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
8: Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
9: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
10: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
11: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
12: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
13: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143-81-300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
14: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.
15: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
16: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
15: Davvero comodo!
17: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

My Soul, il disco di Bruno Mars che abbiamo ritrovato. 10 minuti alle 16, tra poco invece l'appuntamento con Radio City Story.

0: 79, questo brano incredibile chiude anche il nostro appuntamento. Buon weekend ragazzi, ci sentiamo lunedì a partire dalle ore 13 in mia compagnia, tra pochissimo anche Paolo Zangani, prima lo spazio però con l'informazione. Abbiamo raggiunto le 15:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Italia affronta una nuova fase di maltempo e a causa di una doppia tromba marina registrata a Marsala 9 persone sono finite in ospedale. Allerta meteo arancione su Lazio e Campania, mentre il livello giallo riguarda diverse aree del paese. Arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Galignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano lo scorso 2 ottobre. La misura è stata disposta dal GIP del Tribunale di Napoli Nord. Per l'uomo è stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico. Continua l'emergenza carburanti, è finito lo sconto fiscale, il governo pensa alle prossime mosse. Ieri c'è stato l'incontro con i raffinatori per chiedere di produrre di più in modo da far abbassare i prezzi. Intanto oggi Eni ha comunicato la decisione di tagliare ancora il prezzo del gasolio con una riduzione di 2 centesimi. Il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro. In Belgio tensioni nei pressi della stazione centrale di Bruxelles, dove si sono radunate diverse centinaia di giovani a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati. Scontri tra giovani mascherati e vestiti di nero e la polizia. Contro gli agenti sono stati lanciati ciottoli, bottiglie di vetro, fuochi d'artificio, immondizia. Calcio, giornata di vigilia per il Napoli che domani alle 20:45 ospita il Frosinone. Sarà della partita anche McTominay, annunciato tra i convocati da Max Allegri. È tutto, a più tardi.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Dall'8 all'11 ottobre arriva Menti in Movimento. 4 giorni di sfide tra rompicapo, giochi di logica e sudoku. E sabato 10 ottobre incontra Alberto Deiana, autore del libro Diventa campione di sudoku. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama, Alessandria.
11: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
12: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la 6ª edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18:30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info www.vivaldiflutuic.it.

0: è l'amore.
1: Dua Lipa, del resto in albanese Dua Lipa può essere tradotto poi in italiano proprio come amore. E così abbiamo dato inizio al nostro appuntamento di questo venerdì. Dai che venerdì! Don't Start Now è la canzone che ha aperto ufficialmente il nostro pomeriggio insieme. Ciao a tutti da parte di Paola Zangari, sino alle 18 in mia compagnia, il pieno di bella musica è assicurato e partiamo subito.
2: Ciao, sono Francesco di Pasturana. I love Radio City.

Annalise Madame con Amica. Purtroppo questa mattina una delle prime cose che ho letto è stata la notizia della scomparsa di Frederik Mathis van Stegeren, da tutti conosciuto con il nome di Federico l'Olandese Volante, un grande conduttore, produttore discografico, ma soprattutto una voce che è iconica ed è stato uno dei grandi protagonisti della radio negli ultimi 50 anni, attraversando stagioni e generazioni, anzi qualcosina di più, perché realmente la sua carriera iniziò su una nave, una nave, quella di Radio Veronica a largo delle coste inglesi. Era allora il tempo delle radio pirate. Poi divenne una voce nota grazie all'emittente monegasca Radio Monte Carlo, poi tutti i grandi network nazionali. Negli anni 90, primi anni 90, andò in onda anche su Radio City, la nostra Radio City, per alcune stagioni con Rock Café, e noi lo ricordiamo con affetto. Tra l'altro stamattina stavo cercando una registrazione dell'epoca in cui salutava tutti noi l'allora paradiso di Castelletto d'Orba, il signor Giorgio Tacchino, il nostro editore. Insomma, veramente dei ricordi indelebili che ci legano a Federico l'Olandese Volante. È inutile dirvi che lascia un vuoto, un grande vuoto nel mondo dell'etere italiano, di tutti i colleghi, un'eredità di musica e di parole che continueranno sicuramente a vivere nella nostra memoria. Inoltre lui è stato un uomo libero fino in fondo, libero fino all'ultimo. Talvolta le sue parole, sempre sincere, sono anche costate care. Grande Federico, sempre con noi.

Dai che venerdì! The Bowser con Magnetic, tra i grandi protagonisti dell'estate 2026 ci sono stati indubbiamente anche loro. E invece parliamo degli Snap, che nel 1992 hanno fatto il botto grazie a canzoni del calibro di questa Rhythm is a Dancer. Pronti a ballare? Poi parleremo anche del meteo, speriamo di avere buone notizie per il weekend, ci teniamo particolarmente, ci tengono anche le mie ossicine che con l'umidità scricchiolano un po', speriamo di avere un pochino di sole, dai, ci sta, gli Snap in arrivo!

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
2: Nelle prossime ore il tempo sarà ancora a tratti instabile sul Piemonte, ma con precipitazioni in graduale attenuazione. Instabile anche sul Levante Ligure, con qualche fenomeno che rischierà di essere a sfondo temporalesco. A partire dal ponente invece torneranno delle timide schiarite. Ci attende infatti un weekend in prevalenza soleggiato, qualche nuvola solo di passaggio di tanto in tanto. Temperature massime intorno ai 22-23 gradi e con ventilazione in prevalenza debole, Mar Ligure infatti poco mosso. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
5: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
4: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
5: Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
4: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
6: Globo. Calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara, in via 4 novembre 31. Numero verde 896 12 04. fabrizioremotti.eu.
8: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
9: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
8: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
9: Questi non me li lascio scappare.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta.

Clay Manley, Best Persuaded. Beh, una bella notizia, no? Abbiamo avuto poco fa dal nostro appuntamento con Trebi Meteo, perché pare che il weekend sarà piuttosto soleggiato, e ci sta, anche perché ci sono un sacco di appuntamenti interessanti nel weekend che sta per arrivare. Ci sono un sacco di cose buone anche in giro per le nostre regioni, il Piemonte, la Liguria e la Lombardia. Ci sono del sacro, poi ve ne parlerò naturalmente, insieme a tanti altri appuntamenti, non solo mangerecci. Nel frattempo abbiamo anche lo spazio riservato alle novità. C'è il nuovo singolo di Max Pezzali, che è stato pubblicato il 2 di ottobre come anticipazione di Max Forever 2000, volume 2, no, 2000, volume 2, e inserito nella colonna sonora della seconda stagione di Nord Sud Ovest Test, che è la leggendaria storia degli 883. La prima è stata veramente un successo clamoroso, vedremo anche questa seconda parte. Più che una semplice canzone nostalgica, quella che stiamo per sentire è un vero e proprio passaggio dall'adolescenza all'età adulta. È questo che ci racconta Max Pezzali nel singolo che stiamo per sentire nel nostro appuntamento con le novità. Si intitola Le ali.

autobiografico, il nuovo singolo di Max Pezzali che si chiama Le Ali, con questo mix di malinconia ma anche di speranza che richiama un po' i classici degli 883. Brano che però non resta fermo ai ricordi, perché mette in parallelo i giovani degli anni 90 e quelli di oggi, che hanno in comune una cosa sostanzialmente, cioè la voglia di trovare la propria strada, di raccontare il proprio mondo, che indubbiamente, anche se è passato molto tempo, quella è rimasta tale e quale. Ed allora, Harry Styles con noi.

Che stile, ragazzi, che classe, veramente straordinario. John Legend, questo è Daylight. 16:40 nel nostro pomeriggio, parliamo di weekend e di cose da fare. E cominciamo da qui vicino. Domenica 11 di ottobre a Garbagna torna la 55esima sagra delle castagne, calda roste per tutta la giornata, e dalle 12:30 stand gastronomico della Proloco in Piazza Dorie con pasta e fagioli, salamino e la crema di Montebore, ogni tanto, tra hobbisti e produttori locali. Poi nel pomeriggio ci sarà la musica con i Mad Puffin, Trucca Bimbi con Pazza Animazione e Nicolas, il trampoliere itinerante. E alle 19 spettacolo di fuoco. Poi ancora domenica 11 di ottobre a Garbagna torna la 55esima Sagra delle Castagne, lo ricordiamo, organizzata dalla Proloco di Garbagna, ed è uno dei tanti appuntamenti del weekend che vi consigliamo caldamente, nonostante la temperatura, che poi non è neanche così bassa, devo dire.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
4: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
5: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
4: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo d'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
6: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
7: Non perdere il treno!
8: Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
9: L'attesa è finita. È tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
10: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

Coldplay, Adventure of a Lifetime. Allora, cominciamo a parlare di weekend, cominciamo a parlare di appuntamenti interessanti per fine settimana. Ci trasferiamo nel capoluogo ligure, a Genova, dove si terrà nelle prossime ore il Wine Festival con l'aperitivo al tramonto sul mare. Devo dire che la cosa un pochino mi interessa. Naturalmente trovate tutte le informazioni, basta fare una ricerca veloce su internet. Credo che si svolgerà a Villa Bombrini, se non si svolge già oggi, non lo so, ma nel weekend sicuramente questo è uno degli appuntamenti. Ad Alba e nelle Langhe si parla di tartufo, e beh, dove se no? Vini, foliage autunnale, insomma siamo in piena atmosfera. A Torino, tra portici di carta, murazzi e cioccolato, il cioccolato di Torino, ragazzi, che roba che è. Tanti gli appuntamenti di questo weekend, di qualcuno parleremo in modo, come dire, più concreto, andremo nel dettaglio e lo faremo nei prossimi minuti.

0: All Day. Abbiamo parlato purtroppo della scomparsa di una voce iconica, quella di Federico l'Olandese Volante, che è stato un grande conduttore radiofonico, ma anche un grande intenditore ed esperto di musica, un amante del rock in modo particolare, e la cosa ha colpito anche uno dei nostri ascoltatori, che è Roby.
1: Ciao Zanga.
0: Ciao.
1: Volevo unirmi a tutti voi e agli ascoltatori all'ultimo saluto del grande Olandese Volante, che ahimè, se n'è andato.
0: Da purtroppo sì.
1: Volevo soltanto unirmi all'ultimo saluto. Un abbraccio a Roby Rock.
0: Ciao Roby. Sì, è stato un grande, indubbiamente non lo dimenticheremo di certo. Tra l'altro è stato protagonista anche della nostra radio per alcune stagioni. Radio City, sorry. E a lui, che amava e che ha sempre amato il rock, dedichiamo questa canzone. Bruce Springsteen, Born in USA.

0: Il boss Bruce Springsteen, Born in the USA. Siamo arrivati al momento delle informazioni, anche perché abbiamo superato da ormai 2 minuti le 17. Eccole.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Navi Pillay, 85 anni, attivista e giurista sudafricana, ha vinto il premio Nobel per la pace 2026. Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra, è stato spiegato durante la proclamazione a Oslo. Attacco di Israele dopo l'annuncio, mentre l'ONU applaude. La Corte d'Assise di Chieti ha condannato all'ergastolo Antonio Mancini, il 70enne che un anno fa ucciso in strada con 2 colpi di pistola la moglie a Letto Manopello nel Pescarese. La PM al termine della requisitoria aveva chiesto il massimo della pena. L'Italia affronta una nuova fase di maltempo e a causa di una doppia tromba marina registrata a Marsala 9 persone sono finite in ospedale. Allerta meteo arancione su Lazio e Campania, gialla per diverse altre aree del paese. Sono stati ritrovati 2 dipinti di Renoir rubati all'inizio di settembre in Francia. Il valore dei 2 quadri era stimato tra gli 8 e i 10 milioni di euro. L'altro ieri 6 sospetti, tra cui 2 presunti rapinatori, erano stati arrestati. Lo sport è Formula 1. Max Verstappen ha fatto registrare il miglior tempo nella qualifica sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc, Russell e Hamilton. Qualificati anche le McLaren e Antonelli, problemi nel rilevamento tempi, ritardato il Q2. È tutto, a più tardi.
4: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
5: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
6: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane. Tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.
7: Dall'8 all'11 ottobre arriva Menti in Movimento. 4 giorni di sfide tra rompicapo, giochi di logica e sudoku. E sabato 10 ottobre incontra Alberto Deiana, autore del libro Diventa campione di sudoku. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama, Alessandria.

0: Diego, oh man, ma che bella storia. Allora, è di sicuro che durante la nostra seconda ora insieme di questo venerdì 9 di ottobre parleremo di qualche appuntamento, ed uno in particolare, perché tra le tante cose che fanno grande il Piemonte nel mondo c'è il tartufo. Possiamo non parlarne?
1: Ciao, sono Katie D'Alessandria, I Love Radio City.

Mystical. Mystical Magical. Benson Boone su Radio City. Vi piacciono i tuberi? E i tartufi sì, eh? Porcaccia la miseria se ci piacciono i tartufi. Chi non si farebbe una bella mangiatona di tartufi? No, non è che piacciono a tutti, perché hanno un sapore forte, indubbiamente, però sono una prelibatezza e soprattutto dobbiamo parlare di una manifestazione che è la 96esima Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Alba, perché è uno dei maggiori eventi enogastronomici mondiali. La celebrazione vera e propria del tartufo bianco e parte domani, che è il 10 di ottobre, andrà avanti fino al 6 di dicembre. Tra l'altro ci sono delle cose molto interessanti all'interno della fiera internazionale, perché c'è il mercato mondiale che poi è il cuore della manifestazione, ma ci sono anche appuntamenti ad esempio con il cooking show, analisi sensoriali, c'è il wine tasting experience che unisce tartufo e vino, una roba che non vi dico, e poi anche appuntamenti per i bambini con laboratori didattici e anche con simulazioni di caccia al tartufo, che trovo sempre una cosa estremamente interessante, no? La didattica per i bimbi, ma quasi quasi mi iscriverei anch'io, si può, sono un po' grandicello, vabbè, dai, però è interessante scoprire come trovare i tartufi, una parola, vabbè. Achille Lauro, La Città degli Angeli.

0: Love Radio City.
1: Luci, freni,
2: a posto.
1: Motore, pneumatici, gas di scarico,
2: tutto a posto. Alla prossima revisione.
3: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 2027. Prenota online su covemi.it.
4: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
5: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
4: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
5: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore. Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. E ad Alessandria in

0: Via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
1: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
2: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
2: Questi non me li lascio scappare.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: L'appuntamento con le nostre novità, c'è il ritorno di Giorgia con la nuova canzone che si chiama Parafulmini, che stiamo appunto per ascoltare. Eccola!

Sara Fulmini con questa bella nuova canzone di Giorgia. Arriviamo all'appuntamento con la compilation. Ora ci mettiamo comodi perché arrivano tre successi senza alcun tipo di interruzione. Ed Sheeran con Khalid, il primo disco è Beautiful People.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
5: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
6: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
7: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
8: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
12: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Devo andare a controllare il testo di questa canzone dei BTS che si chiama Dynamite. No, c'è un punto che mi sembra un po' da canzone travisata, no? C'è un punto che sembra che dica Soch Me. Non può essere, naturalmente non può essere, ma si scherza un po'. Ciao a tutti, buon pomeriggio amici. Il 333-4635-873 è il nostro numerino WhatsApp, potete mandarci i vostri messaggi, anche i vostri vocali naturalmente. E beh, ormai siamo nella parte finale del nostro appuntamento di questo venerdì. Ancora qualche minuto, poi ritroveremo l'appuntamento dedicato alla storia della musica e naturalmente, ma non vi dico nulla, c'è una sorpresa.

0: anche se vi scappate. Dai che è venerdì. Beh, questo è indubbiamente un po' il motto del fine settimana. Sentiamo un'amica. Sì, pronto? C'è l'amica? No, è sparita l'amica? C'è l'amica, c'è l'amica. Dimmi che c'è l'amica. Non capisco perché non la sento.
1: Ciao, eccola. Viva il venerdì.
0: Giusto.
1: Viva Paoluccio.
0: Grazie.
1: Buon weekend. Un
0: a te.
1: Ciao,
0: salutiamo Arianna e voi che ci state scrivendo, come dicevo pochi minuti fa, al 333-4635-873, anche da Mandrogne. Salutiamo Alfredo, lì no? Da quelle parti, va bene. Ciao, questa è Elisa. La nuova canzone si chiama Kintsugi e tra poco Radio City Story, ovviamente.

L'arte orientale giapponese, in modo particolare, di riparare i cocci con l'oro. Far diventare una cosa rotta una cosa preziosa è veramente un bel modo di intendere la vita. Uno dei tanti modi orientali ripresi in questa canzone da Elisa, che racconta un po' la storia della sua vita, in un certo senso della sua storia sentimentale, un divorzio alle spalle, una separazione, insomma, momenti difficili, ma adesso c'è l'oro a rimettere insieme i cocci. Bob Marley! Già che il fine settimana è vicino, ci rilassiamo un po'. Cosa c'è di meglio per il relax di una canzone reggae come questa Could You Be Love?

0: con Joe Love, che sia un bel weekend per tutti voi. Ci risentiamo lunedì prossimo, se vi passerò qui nel cuore del nostro pomeriggio tra le 16 e le 18, vi lascio in buone mani con Valeria tra pochi minuti, prima naturalmente ci sono anche le informazioni. Ciao a tutti, buon weekend, le 18 in punto, ecco le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Navi Pillay, 85 anni, attivista e giurista sudafricana, ha vinto il premio Nobel per la pace 2026. Dopo la vittoria, Pillay ha dedicato il riconoscimento ai sopravvissuti a crimini internazionali. In passato aveva accusato Israele di genocidio a Gaza. Critiche sono arrivate proprio da Israele e dal presidente Trump. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che a breve ci sarà una telefonata tra Trump e il presidente russo Putin. Intanto l'ultima ondata di attacchi russi ha avuto pesanti ripercussioni sulle infrastrutture ucraine. A confermarlo è stato il presidente Zelensky. Indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jesi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo dove fino allo scorso anno studiavano Sara e la sorella Alice. Tramontana ammonta a poco più di 1,6 milioni di euro il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute ai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio. Resta aperto il dibattito su chi deve pagare. Il tennis, l'ATP 1000 di Shanghai perde tre protagonisti italiani eliminati al secondo turno: Covolli, Berrettini e Musetti. Restano in corsa Arnaldi e Darderi, che scenderanno in campo domani mattina. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Dall'8 all'11 ottobre arriva Menti in Movimento, 4 giorni di sfide tra rompicapo, giochi di logica e sudoku. E sabato 10 ottobre incontra Alberto Deiana, autore del libro Diventa campione di sudoku. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama, Alessandria.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: I Maroon 5, Christina Aguilera 2011 con Moves Like Jagger. Le 18:08 minuti, inizia ufficialmente il weekend. Buonasera a tutti, da me Valeria Ferrari, anche Giulia con Brescia e Serenamente.
1: Ciao, sono la Franci di Gavi. I love Radio City.

siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Giulie con Bresh, serenamente alle 18 e 11 minuti qui su Radio City. Inizia il nostro weekend, inizia anche il nostro orario aperitivo. Allora, siete già tutti pronti? Avete già davanti il vostro cocktail piuttosto che gin tonic, birretta, analcolico? Quello che volete, con ovviamente davanti anche gli stuzzichini che magari preparate voi, possono essere invece patatine che poi si mescolano a salse, tutte quelle salsine buonissime, a volte possono essere anche degli abbinamenti strani. Infatti il topic, quindi l'argomento di questa nostra ora insieme, sono gli abbinamenti, gli accostamenti più strani in cucina che possono, così leggendoli oppure sentendoli, non piacere più di tanto, ma ad alcuni invece piacciono un sacco, se ne vanno pazzi, appunto. Al 333-4635-873 chiedo anche a voi qual è quell'accostamento che fate, di cui magari un pochino anche vi vergognate a dirlo agli altri. Se volete lo tengo segreto, non lo dico a nessuno, però potrebbe dare un'idea. Ad esempio a me, lo ammetto, il gelato con le patatine fritte oppure con il cioccolato piacciono. Sono quelle cose che dici, chissà come mai, eppure è così.

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo dalla 4, Milano-Brescia, incidente tra svincolo Cormano e svincolo Sesto San Giovanni, viale Zara, in direzione Brescia. Sulla 6, Torino-Savona, materiali dispersi a svincolo Niella-Tanaro, in direzione Torino. Continuiamo sulla 7, Milano-Genova, code per un chilometro tra barriera di Milano e svincolo Binasco in direzione Genova. Sulla 10 Genova Ventimiglia, traffico intenso tra svincolo Genova Aeroporto e allacciamento A7 Milano Genova, sempre in direzione di Genova. Continuiamo sulla 12 Genova Rosignano, veicolo fermo in avaria tra svincolo Rapallo e svincolo Recco in direzione Genova. Chiudiamo ora con la A21 Torino-Brescia, code a tratti per 3 km prima di allacciamento A7 Milano-Genova e dopo svincolo Alessandria Ovest in direzione Torino. Per il momento è tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Presso i centri odontoiatrici remoti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
5: Centri odontoiatrici remoti. A Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino, Novara. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.
6: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
7: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
6: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
7: Questi non me li lascio scappare.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: 18 e 23 minuti qui su Radio City. Novità anche lei, Taylor Swift, con la sua voce. Questa si intitola Patient Zero.

Nash con Olivia O'Brien. Era il 2016 con I Hate You, I Love You. Un po' di odio, un po' di amore, no? Come gli abbinamenti di cui stiamo parlando durante questa nostra prima ora insieme per fare il nostro aperitivo del venerdì. Che perché è arrivato il weekend, giustamente si esce, si va magari in qualche locale, in qualche bar o magari anche a casa, perché no, davanti alla TV con una serie TV. Tra l'altro questa sera, se non sbaglio, esce North Sud-Ovest Est, quindi la seconda parte della storia della nascita appunto degli 883, anche di Max Pezzali, chiaramente, poi che ha continuato. Ma stiamo parlando di food pairing, quindi tutti quegli gli abbinamenti un po' più strani tra di loro con le bevande, no? Alla ricerca di gusti nuovi, particolari, a volte anche un po' strani. Non so se vi capita di mangiare un alimento, quell'alimento che dite non mi piace, poi più di tanto, poi continui a mangiarlo, non so per quale assurdo motivo. Ad esempio, un abbinamento che io non scelgo ormai e che non mi piace è prosciutto crudo e melone. Cioè, no. Per me non esiste, non riesco a farmelo piacere. Abbiamo detto invece che ci sono tanti abbinamenti che in realtà sono buoni, l'ho chiesto anche a voi al 333-463-5873, tipo ananas e formaggio. Vabbè, c'è il detto al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere. In questo caso un altro frutto, cioè l'ananas con il formaggio, no? Se no, leggevo anche banane e basilico, no, perché a quanto pare abbinarla con un'erba, no, leggermente amara, ne esalterebbe il gusto. Qual è il vostro abbinamento al 333-463-5873 che vi sentite di consigliare a qualcuno, così proprio perché questa sera è weekend, ci piace fare un po' Masterchef e sperimentare con i gusti. C'è Somber.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio più grande.
1: Sono stati anni incredibili. Te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.
8: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Riva Nazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
11: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
12: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
13: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

Sabrina Carpenter con Taste, che può avere diverse traduzioni, tra cui il gusto oppure il provare, no? Qualcosa da mangiare. Stiamo parlando proprio di questo perché è venerdì, perché è weekend, perché abbiamo magari anche un filo di tempo in più, no? Per prodigarci in cucina stile Masterchef. E io al 333-4635-873 vi ho chiesto quali sono i vostri abbinamenti, che di solito sono un po' inusuali, no? Non si fanno, nessuno ha mai detto di fare questa ricetta e ve la siete inventata. Mi arriva un messaggio da GPGeo, da Giampiero, scrive: fettine di camoscio d'oro e origano passati al microonde per 30 secondi, quindi diventa un formaggio fuso, filante, saporito e profumato dall'origano, abbinato, e qui non si scherza, abbinato ad un negroni fotonico. Dimenticavo, saluti da GPGeo. Quindi grazie, questo non è un abbinamento strano e che però non piace, cioè questo è un abbinamento da zero sbatti in cucina di alto livello, cioè qua siamo veramente a livelli alti, anche perché secondo me se questa cremina tu provi a assaggiarla con i nachos, cioè le patatine quelle triangolari messicane, secondo me altro che buonissimo, buonissimo veramente. Ci sono tanti abbinamenti un po' più strani, dato che parliamo di aperitivo, parliamo di drink, ad esempio il vino rosso e Coca-Cola, il Calimac Toxto, adesso non so come si pronunci, comunque spagnolo, mescola questi due ingredienti che sembrerebbero, no, incompatibili, tipo il vino con il suo aroma bello deciso e poi la Coca-Cola, no, con le bollicine. È un bel risultato, potrebbe essere un buon risultato. Di solito si fa anche, e l'ho sentito fare, l'ho assaggiato ma non mi è piaciuto più di tanto, la Coca-Cola con la birra. Non so. You're the

Weeknd, Ariana Grande. Letteralmente il titolo di sta canzone, cioè Save Your Tears, tienti le lacrime, cioè tienti le lacrime per un qualcosa di peggiore che potrebbe avvenire, tipo un abbinamento che dice ma com'è possibile che possa piacere una roba del genere. 333-4635-833, noi stiamo parlando di questo, i nostri abbinamenti che possiamo anche condividere, che condividiamo con voi tutti, che magari fanno storcere il naso. Non vedo di non essere l'unica a cui piacciono le patatine fritte con il gelato oppure con il cioccolato, ma leggevo anche di mango sale e peperoncino. Diciamo che siamo solite a vedere la frutta e l'associamo tipo ai dessert, no? Però in paesi tipo il Messico, l'India e anche la Thailandia è una combinazione che proprio rappresenta uno snack molto popolare. Ci sono tanti esperti di gastronomia che spiegano appunto che il nostro cervello tende proprio ad apprezzare, no, i cibi che stimolano un po' più i recettori del gusto contemporaneamente. In questo caso frutta, sale, pepe potrebbe dare un bel contrasto. Ecco, questo invece mi fa storcere un po' il naso, le fragole e la salsa di soia. Non lo so, ragazzi. Cioè, allora, le fragole forse con la salsa Ponti, cioè tipo il avete capito, no? La salsina, quella di aceto. Ecco, la glassa, quella già riesco ad apprezzarla di più, però la soia con le fragole, cioè è tanto salata, non so. Voi cosa dite? Vabbè. Ariete con Angelina Mango, Che bella vita. Ma quanto è piccolo.

0: Electric Light Orchestra con Last Train to London dal 1979. Dato che l'ultimo treno per parlare di questo argomento, ovvero gli abbinamenti strani che facciamo per insomma colazione, pranzo, cioè quello che volete. Questo è un abbinamento che può essere o vincente o veramente horror. Mi spiace Alfredo, ma per me vabbè, ognuno ha i suoi gusti, eh. Dice: io tutte le mattine faccio colazione da circa 10 anni. Prendo la Pepsi sgasata. E già qua cominciamo con il latte tutto scaldato nel microonde con i biscotti misura. E poi dice anche alla fine il caro Alfo, fenomenale. Alfredo, non lo so, vabbè, dai, non lo proverò, onestamente, sarò sincera al 100%, però ti credo, se questo è il tuo gusto. Va bene, tra pochissimo l'informazione, subito i 100 secondi con Mentana e poi un'altra ora insieme. Sono le 19:02, buonasera a tutti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Questo Nobel per la pace a Navi Tillai è destinato a suscitare un altro putiferio di polemiche. Diciamolo subito chiaramente che ci sta. È una figura di primo piano che ha avuto un ruolo importante anche nell'ONU per la difesa e la promozione dei diritti umani. È divisiva nel senso che ogni persona noi riteniamo divisiva invece sul tema di Gaza, perché appartiene a quella parte dei giuristi internazionali che ritiene che Israele abbia iniziato un genocidio a Gaza, il che la distingue, come si sa, da un'altra parte degli studiosi e della stessa comunità politica internazionale. Ma tant'è, è un parere importante e va rispettato. La giuria del Nobel ha deciso di darle il premio per la pace. Certo, per quanto non si possa essere d'accordo o essere d'accordo con la sua battaglia su Gaza, sicuramente lo meritava più lei di Donald Trump, che finge di dolersi ancora una volta di non essere stato insignito dalla giuria norvegese. Ma di preciso per che cosa? Per la guerra contro l'Iran? O per aver catturato Maduro portandolo in territorio americano? O anche per le prodezze degli ultimi giorni in patria, come quella di sovraintendere alla fucilazione in diretta televisiva di quel terrorista? La verità vera è che la situazione resta quella che è e anche i premi Nobel restano quello che sono. A proposito, chi l'ha vinto l'anno scorso?
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, anche.
4: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Dall'8 all'11 ottobre arriva Menti in Movimento. 4 giorni di sfide tra rompicapo, giochi di logica e sudoku. E sabato 10 ottobre incontra Alberto Deiana, autore del libro Diventa campione di sudoku. Ti aspettiamo al centro commerciale Panorama, Alessandria.
11: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
12: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 60 51 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Era Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, il feeling del weekend che ci entra nelle vene finalmente. Buonasera a tutti, da me Valeria Ferrari, insieme ancora per quest'ora c'è Ernia con Dedica.
1: Ciao, sono Adriana di Ovada, I love Radio City, ciao ragazzi.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Gli Another 54 Ultra Talk to You. Sì, con voi, che fate? State uscendo? State andando via dal lavoro? State andando a tuffarvi direttamente sul divano e tra le braccia di Morfeo? Perché no? Sai che non è proprio per niente una brutta idea. C'è Natalia Imbruglia con Torn dal 97.

0: Natalia Imbruglia con Torn. 1997, anche i vostri messaggi al 333-4635-873. Allora, c'è Christian, arriva lui con il trattore, scrive: ancora lavoro, ne avrò fino alle 22. Si lavora e si fatica per il pane. Immaginatevi come ha finito il messaggio. Ma va bene lo stesso, vi vogliamo bene così. Buona serata a tutti, buona serata a te, Cri. Poi c'è anche Alberto, finalmente direzione casa, finalmente ragazzi. Tra pochissimo, anzi subito, scopriamo gli aggiornamenti per quanto riguarda il meteo.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà ancora a tratti instabile sul Piemonte, ma con precipitazioni in graduale attenuazione. Instabile anche sul Levante Ligure, con qualche fenomeno che rischierà di essere a sfondo temporalesco. A partire dal Ponente invece torneranno delle timide schiarite. Ci attende infatti un weekend in prevalenza soleggiato, qualche nuvola solo di passaggio di tanto in tanto. Temperature massime intorno ai 22-23 gradi e con ventilazione in prevalenza debole, Mar Ligure infatti poco mosso. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo, ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114 114. Emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Luci, freni,
6: a posto.
5: Motore, pneumatici, gas di scarico,
6: tutto a posto.
7: Alla prossima revisione.
8: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
9: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
10: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
9: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
10: Questi non me li lascio scappare.
11: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Fantastica. Giovanotti con Samurai Jelly abbiamo ritrovati all'interno di questo spazio dedicato alla novità con Le Foglie di Tè. Ci prepariamo ora invece per una compilation, tre successi non stop. Glass Animals con Heatwaves aprono.

0: un survivor, cioè praticamente i sopravvissuti della settimana. Questa canzone è dedicata a voi, vi immagino, no? Con le striscette nere stile quelle dei soldati, praticamente sulle guance con la mimetica, ecco, siamo a quei livelli. Anche i Glass Animals in apertura della compilation con Heat Waves, subito dopo Bruno Mars con On My Soul qui su Radio City.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
5: No, ma perché devo scendere sempre io? Piove, fa freddo e il cancello è di nuovo bloccato.
4: Te l'avevo detto di chiamare Stay.
6: Non lasciare che l'inverno ti blocchi fuori casa. Per l'automazione dei tuoi ingressi, affidati a Stay. Siamo installatori ufficiali FAAC e interveniamo anche su automazioni non installate da noi.
5: Domani chiamo.
4: Bravo, ora guida tu e stai attento a non bagnare i sedili.
6: Per la tua sicurezza e le automazioni, affidati a Stay. Siamo quelli dei quattro quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it. Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
10: Suzuki.
11: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Riva Nazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
12: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.

Annalisa con Madame Amica, l'ultimo loro album, canzone in uscita. Parliamo adesso di eventi, anche perché comincia a venirmi un certo languorino. Domenica 11 ottobre a Garbagna torna la 55esima sagra delle castagne, calda arroste per tutta la giornata e dalle 12.30 stand gastronomico della Proloco in Piazza Doria con paste fagioli, salamino e crema di Montebore tra hobbisti e produttori locali. Nel pomeriggio musica con i Mad Puffin, Trucca Bimbi con Pazza Animazione e Nicolas, il trampoliere itinerante. E alle 19 spettacolo di fuoco. Domenica 11 ottobre invece, sempre a Garbagna, torna la 55esima sagra delle castagne organizzata dalla Proloco di Garbagna.

0: 1987, l'anno di questo nostro appuntamento con la storia della musica, ci ha riportato ai Simply Red con The Right Thing. Noi ci risentiamo lunedì, sempre tra le 18 e le 20, tra pochissimo, la redazione con tutte le news e poi il non stop fino alle 8 di domani mattina, quando arriverà Paola a tenervi compagnia sino alle 12. Io vi auguro una buona serata e un buon weekend. Sono le 19:59, a lunedì.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno annunciato la decisione di imporre sanzioni alla Corte Penale Internazionale. La stretta minacciata da tempo diventa ufficiale proprio nel giorno dell'assegnazione del Nobel per la pace a Navi Pillay, ex giudice della Corte. L'Italia e altri 6 paesi intanto annunciano il proprio sostegno alla CPI. Una sesta persona è rimasta vittima della cosiddetta banda della minicar nera. In mattinata un 67enne si è recato ai carabinieri della stazione di Roma Monteverde per denunciare una violenza simile alle altre da lui subita. Intanto spunta il primo identikit dell'aggressore, si tratterebbe di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni. È stato arrestato il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere stato precipitato dal tetto di un capannone a Caivano. La misura è stata disposta dal GIP del Tribunale di Napoli Nord. Per l'uomo anche l'applicazione del braccialetto elettronico. Continua la prima ondata di maltempo dell'autunno 2026. Da nord a sud molti territori coinvolti. A Marsala si contano anche diversi feriti, tra cui alcuni bambini. Domani allerta arancione ancora in Sicilia e Calabria, Puglia e Campania. Calcio: Vincenzo Montella non è più il CT della Turchia. La federazione turca ha annunciato il suo esonero sui propri profili social. L'allenatore italiano paga la delusione dei mondiali estivi e il pessimo inizio in Nations League con le sconfitte nelle sfide contro Francia, Italia e Belgio. È tutto, grazie per averci seguito.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
8: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la sesta edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18:30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info www.vivaldiflutuic.it.
9: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved, approvato da Ford, scelto da te.
10: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Luci, freni,
1: a posto.
0: Motore, pneumatici, gas di scarico,
1: tutto a posto. Alla prossima revisione.
2: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionaria Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
3: Oggi sono qui perché il mio sangue è necessario e di sangue non ce n'è mai abbastanza.
4: Perché l'urgenza è sempre dietro l'angolo.
3: Perché tu non lo sai, ma qualcuno aspetta il tuo sangue e non c'è tempo per aspettare.
4: Prendi un appuntamento telefonando dalle 11 alle 13 al numero 0143-332865 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
5: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara in via 4 novembre 31, numero verde 896-1204, fabrizioremotti.eu.
6: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
7: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
6: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
7: Questi non me li lascio scappare.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
4: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
5: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
6: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogruppo.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
10: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

0: Le 21 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
5: Radio.

0: Love Radio City.
1: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
2: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
1: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it. Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
1: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
0: Davvero comodo!
2: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

0: Le 22 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su

0: Radio City, solo grandi successi.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere,

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Le 23 e 4 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Radio City.
1: Solo grandi successi.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.